0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Venerdì 2 ottobre 2026. Geppellino De Niro con voi fino alle 3 e come promesso mettetevi comodi perché ora c'è il contenuto inedito, il romanzo del Sorgeppo scritto apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Allora, ti piacciono i film o i libri quelli a tema militare?
1: Certo.
2: Tipo La figlia del generale,
1: sì, sì.
2: Questi qua.
1: Full Metal Jacket.
2: Esatto, una cosa del genere. Oggi ho scritto un romanzo di questo genere che non l'ho mai fatto. Pensa, mi sono per la prima volta avvicinato a questo tipo di romanzo e ho fatto subito centro.
1: Vai, sentiamo. A parte che il pubblico è a decretare il successo di un libro,
2: ma il
1: non
2: mio
1: è
2: editore,
1: l'autore.
2: Il mio editore mi ha detto che sono bravo.
1: Ma vabbè, andiamo avanti, dai.
2: Allora, il mio libro racconta la storia di Armando, un giovane ribelle sboccato e volgare.
1: Come sboccato?
2: Sì.
1: Sto maleducato, ma come si permette?
2: Che entra in un'accademia militare per diventare pilota di jet e cambiare la sua difficile vita.
1: Ma questa è la trama di Ufficiale Gentiluomo, quello con Richard Gere.
2: Sì, vabbè, che c'è quello, però lui era un ufficiale, era anche un gentiluomo. Qui invece Armando è un sottufficiale e anche volgare.
1: Quindi il tuo romanzo come si intitola?
2: Maresciallo e maleducato.

0: Quindi sarà un successo, maresciallo e maleducato.
1: Beh, penso che già mi hanno contattato da Cinecittà per realizzare un film.
0: Allora, nella versione quella che conoscono tutti, Ufficiale e Gentiluomo, c'era Richard Gere, attore protagonista.
1: Sì, si quel film si chiamava Zach Maio.
0: Invece Armando come verrà? Armando da chi verrà interpretato?
1: Armando verrà interpretato da un mio amico, Mario.
0: Mario.
1: E il nome che.
0: Fa l'attore, l'amico tuo.
1: No, no.
0: Ma serve un cast di professionisti.
1: Però dicono che è brava a recitare, così mi hanno detto. Comunque il nome sul romanzo non, lui si chiama, non si chiamerà Zach Maio, giusto per non entrare.
0: Si chiamerà Armando.
1: Armando Maionese.
0: Maionese, perché lo abbiamo italianizzato. Mi sembra giusto. Scusateci, purtroppo a volte va così. Noi vi diamo appuntamento, vi salutiamo, vi auguriamo una serena notte e tante cose belle.
1: E soprattutto ci sentiamo tra 3 ore alle 6:00 con la sveglia dei gladiatori. Oh, è quella del venerdì, eh? Iniziamo un nuovo weekend.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.

0: History.
1: Ed è arrivato il momento, ragazzi, di ritornare insieme. Don Cash, Dimensione Sonora, ma benvenuti nella nostra family, anche di notte. Questo è il late time della capitale, il night time.
2: Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: No, mi basta Don Cash. Ma ritorniamo bambini, ritorniamo children, con le note di Robert Miles.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Tempo di musica di giorno e di notte, la migliore. Le hit ritmate dal 90 ad oggi. Nel 96 era Show Me Love di Robin S. Si trasforma con LB1 in I Need a Sign, Show Me Love. Ascoltiamola.

0: History.
1: Rhythmic History significa allacciare le cinture di sicurezza.
2: In che senso?
1: E questo è un consiglio che ti evita le multe, ti salva la vita e possiamo tornare giovani indietro nel tempo sulle ali della musica. Dritti al 1995. Poporo, poporo, pom, le note dei Network che firmavano questa mega hit. Fashion.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Una novità che però viene fuori dal 1979. Erano i Delegation, gruppo funk di quell'epoca, grande, grandissimo, ad aver scalato le classifiche internazionali di tutto il mondo, worldwide, con il singolo You and I. Ripreso quest'anno da Ibaton, italiano, e da Big Guetta, francese, si trasforma in You and Me, Me and You, You and I.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Beh ragazzi, la mia amica Natalie dei Sound Lover sarebbe orgogliosa. Siamo stati insieme sul palco degli Eiffel 65 and Friend proprio la settimana scorsa. Used to get it on, na na na na na na. Ripresa anche dal Pagante con Viene giù la valanga, Settimana bianca. Vogliamo al 98 con i Sound Lover, Surrender.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Chi ci salverà questa notte? Ci penso io, Dimensione Suona Roma, insieme alla voce di Don Cash a tenervi compagnia, a portarvi in giro fino all'alba. E chi ci salverà stanotte ce lo dicono anche i prossimi, da Big Eye, Jennifer Lopez con Save Me.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: FIBA avrebbero intonato i Bee Gees, gli anni 70 che arrivano all'interno della musica dance. È accaduto tutto questo nel 1995. E allora cinture di sicurezza allacciate, perché voliamo lì indietro nel tempo sugli ali della musica con il remix degli Entrance e Riccardo Da Forte.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: siamo così arrivati alla fine, stiamo per salutarci. Da parte di Don Cash è tutto. Ciao!
1: Ciao Don Cash, buongiorno da Carolina.
0: Buongiorno e buonanotte, le due popolazioni che si incontrano. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16. Da parte mia, peace out.

0: Extended Version.
1: Buongiorno e ben ritrovati, io sono Mary e questa è Dimensione Sonora Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo, gli anni 90 e anche gli anni 2000, e vogliamo iniziare questo venerdì con un po' di carica, un po' di energia. Facciamo un salto negli anni 90 con 40

0: Anniversary Extended Version.
1: E mentre eravamo sdraiati sul nostro lettino nella nostra camera da piccoli, pensavamo cosa possiamo inventarci questa mattina per non andare a scuola, oppure per fare un po' di ritardo giustificato. Ebbene sì, c'erano loro, i Black Box, con Fantasy nel 1990 a tenerci

0: Ethnic History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Forse il primo caffè sta iniziando ad avere qualche effetto sulla nostra memoria, perché nel 1994 i Cappella con Move It Up raggiungono nella classifica italiana l'ottavo posto. Ma adesso ripartiamo subito con Musti.

0: extended version.
1: Ma che ne sapevamo noi della terapia dei colori o dei mandala nel 1995? Le matite colorate venivano usate semplicemente per esprimere ciò che immaginavamo. The Color Inside, 1995, dei Typical. Ma prima ripartiamo con April 65, Move Your Body, su Dimensione Sonoro, ma Late, che hanno fatto la storia del ritmo.

0: Stazione Suono Roma. Ritmic History
1: Extended Version. Se per caso stai facendo attività fisica, magari anche sulla ciclette, e hai quel pantaloncino stile ciclista e sopra il body, beh, ci sono loro i X-Statics con Move Me Up che ti fanno un po' di compagnia. Ma prima ancora sentiamo i W con Dancing with an Angel e adesso Regina Day by Day. Io ti saluto, noi ci sentiamo.

0: Ehi, benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, andiamo!
1: Senti, è ancora buio, ma io la voglio cantare immediatamente perché questo venerdì sono molto felice.
0: È venerdì, è proprio venerdì.
1: Partiamo subito in questo frizzante venerdì, che oggi pizzica un pochino stamattina, eh? Però è questo il venerdì che dà il via a questo nuovo weekend, il primo weekend del mese di ottobre.
0: Esatto.
1: Allora,
0: in questa prima ora giocheremo con I Love Roma, quindi qualcuno di voi porterà a casa il nostro zaino.
1: Esattamente, ma prima c'è un fantastico almanacco. Segnatevi quindi il nostro numero, perché già in prima ora qualcuno si becca un bel regalo al nostro zaino marchiato Dimensione Suono Roma. Tutto questo al 393 0 119 119, e poi così a cascata fino alle 10.
0: Questo numero vi servirà anche per interagire con la diretta, quindi ve lo ripeto: 393 0 119 119. Aspettiamo il vostro buongiorno.
1: Partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sera, c'è una coppia in un angoletto di una strada in piena effusione, tutti abbracciati che si baciano, si toccano, si stringono. A un certo punto lui, molto eccitato, gli fa: adesso te porto a casa mia, stappiamo una bottiglia di champagne e dopo te strappo tutti i vestiti. Lei fa: wow, ma non ti sembra di esagerare? E c'ha ragione, se beviamo un tavernello.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2002.

0: mattina alle 6:10, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Ascoltiamo anche i vostri messaggi. 393 0119 119. Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, okay. Buongiorno Gladiatori, Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
2: Niente, oggi sono rallentata, sono già in macchina da 10 minuti.
1: Ti vediamo.
2: E niente, meno male che oggi è venerdì.
1: Sì, confermo.
2: E quindi ce la possiamo fare. Certo. Buon weekend a tutti, vi ascolterò per pochissimo perché alle 6:30 sarò già pronta.
1: Meglio poco che niente.
2: Per truccare sul set. Baci a tutti.
0: Ciao Barbara, ciao Barbara, grazie. Ci ha mandato anche un selfie.
1: Carina con occhialetti. Ciao Barbara.
0: Gladiatori, perché non ci mandate un selfie al 393 0119 119?
1: Selfie al buio, che ancora il sole non c'è. Dai,
0: vogliamo vedere la vostra faccia da venerdì.
1: No,
0: ok?
1: No, vogliamo vedere la vostra faccia a quest'ora.
0: Bravo, ecco.
1: Dopo ve ne mandiamo uno noi, dai.
0: Abbiate il coraggio.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Enzetto da Nettuno.
1: Ciao,
3: Enzetto, dopo una lunghissima assenza che si è sentita, infatti ogni tanto dicevate, ma Enzetto che fine ha fatto, Buona giornata a tutti ragazzi.
0: Sì, confermo, microfoni spenti ce lo siamo chiesti.
1: Ma Enzetto che fine ha fatto?
0: Ma dove sta Enzetto, perché non torna?
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, oggi per me è una giornata speciale.
0: Che succede?
4: Sono Sabrina da Roma, che sono passa? 38 anni che sono sposata. È una cosa meravigliosa. Buongiorno ragazzi.
0: Agurissimi, buon anniversario. Sul finale si stava pure lei commuovendo.
1: No, io quanto sono contento quando sento questi matrimoni così longevi, perché in un mondo dove tutti si separano esiste ancora il vero amore, eccolo.
0: 38 anni insomma.
1: Ma mica sono pochi,
0: Ma che scherzi. Per omicidio danno meno, però. No,
1: se gli davano a Totò ancora stava Maria.
5: Sveglia. La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Madame, mamma non mamma, su Dimensione Suono Roma, quanti selfie sono arrivati?
1: Adesso non cavannaglia nulla noi,
0: Guarda, c'è Franco, poi c'è Mario da Roma.
1: Sì, ma tantissimi, c'è Sabrina che ci ha mandato un bel selfie con un cornetto zuccherato in mano. Ciao Sabri!
0: Poi, no ragazzi, ma davvero, qualcuno ci scrive: vi ascolto mentre stendo i panni, poi si parte.
1: Giù.
0: Hai fatto il bucato, Adriano da San Basilio, in viaggio per lavoro e sull'autobus. Ciao Adriano. E poi Stefania, guarda lì, anche lei ci ha mandato un selfie. Marco in macchina, ragazzi.
1: Ancora è buio, tutto è buio.
0: Il popolo della sveglia dei gladiatori.
1: Grande ragazzi, anche perché ci piace sapere con chi parliamo e soprattutto chi manda i messaggi, perché noi vi conosciamo, a differenza vostra, che comunque i nostri volti bene o male
0: più o meno,
1: si
0: sì,
1: possono trovare.
0: Esatto.
1: Noi conosciamo solo le vostre voci, ci piace conoscervi. E poi ricordatevi che

0: per il prossimo anno, quando la sveglia dei gladiatori compierà 10 anni,
1: sì,
0: stiamo organizzando un grande evento, ma vi terremo informati. State tranquilli.
1: Quindi preparatevi, perché poi questo abbraccio virtuale diventerà reale, ok? Avremo modo di incontrarci. Piccolissima pausa alle 6:19, poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Si attende un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26 anche 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le 6:27, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 393 0 119 119, e anche i vostri selfie. Salutiamo Enrico da Torre Maura.
1: Ciao ragazzi.
0: Anis, direzione lavoro.
1: E Stefi D'Anzio.
0: Stefi D'Anzio.
1: Ciao Stem.
0: Pronti a far entrare l'orchestra medievale. Come anticipato, ora c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Vai.
0: Che giorno è oggi? Oggi è venerdì 2 ottobre.
1: 90
0: mancano
1: giorni alla fine dell'anno.
0: Giusto, 90.
1: Pari, eh?
0: Cifra tonda. Quali sono i santi del giorno? Oggi celebriamo i santi angeli custodi.
1: Ognuno c'ha il suo, eh?
0: Infatti, oggi è anche la festa dei nonni.
1: Ma scusate. Chi è più angelo custode di un nonno? Chi è? Chi è? Non c'è. E avere chi ha la fortuna ancora di averli in vita. Si tenesse stretti, perché i nonni,
0: esatto,
1: dopo, ed è uno non c'ha più, quindi teneteveli stretti e viveteveli sempre.
0: Oh. Le carezze, i sorrisi.
1: Perché un nonno ti vuole più buono di ti vuole più bene di mamma e papà. De più.
0: Perché qualcuno disse: il nonno sa che non ha tanto tempo a disposizione,
1: quindi
0: per dimostrarti tutto il suo affetto.
1: Dell'amore.
0: E quindi lo concentra. Accadde oggi, nel 1925, il primo uomo in televisione.
1: Sì, ero io.
0: Era un fattorino, no, non eri tu, lui si chiamava William Tainton e fu il primo uomo della storia a comparire in televisione.
1: Sì, perché passò per sbaglio davanti alla telecamera accesa, pensate, non era manco. Era un fattorino, stavano a consegnare un pacco.
0: Nel 1950 oggi debuttavano i Peanuts.
1: Ah, io Charles Schulz, uno dei più famosi disegnatori di strisce a fumetti del mondo, creatore di Snoopy, di Charlie Brown, di tutta la famiglia di questi simpatici ragazzini.
0: Linus, tutti. Nati in questo giorno nel 1869, oggi nasceva Gandhi.
1: Allora, io chiunque non ha visto il film con il film Gandhi, e vi consiglio di vederlo, innanzitutto perché è un film meraviglioso, e secondo perché il film dove sono state utilizzate, piccola curiosità, il numero più alto di comparse.
0: Attenzione.
1: 200.000 comparse, tantissima gente.
0: Grazie per la specifica. Nel 1950 oggi nasceva anche Antonio Di Pietro.
1: Politico ed ex magistrato, lui è quello che ha fatto Mani Pulite.
0: Molisano d'occhio, però insomma, certo, no? Con l'interrogatorio a Bettino Grazzi.
1: Mi ricordo tutto.
0: Nel 1951, quindi un anno dopo, nasceva anche la mitica Romina Power. Auguri Romina!
1: Voglia di volare, lo senti?
0: La storia della musica italiana.
1: Ancora s'amavano, eh?
0: Certo, Albano e Romina sono i nostri Oasis, ragazzi.
1: Esatto, bravo.
0: Cioè,
1: bravo.
0: C'è poco da fare, eh? Oppure i nostri ABBA, vedete come. No, i nostri ABBA sono i ricchi e poveri.
1: Esatto.
0: Diciamo che sono lì a meno il
1: Gallagher. I nostri Cher e Sonny.
0: Va bene, anche questo parallelismo mi piace. Non è l'unico compleanno in musica da celebrare oggi,
1: c'è
0: perché.
1: Un altro bello importante.
0: Lo stesso giorno nasceva lui.

0: fare aperitivo molto volentieri da te, eh.
1: Poi lui è uno di quelli che...
0: Che?
1: A un'intervista ha detto che fa 6-7 volte l'amore al giorno, eh.
0: Vedo lui. Ancora gli ammolla.
1: Sono le spigne.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1980 quando al cinema arriva Fantozzi contro tutti e anche
2: Le vene risate.
1: Ricomincio da tre con Massimo Troisi e Roberto Benigni.
2: In quegli anni Michael Jackson sfonda l'ennesimo successo.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, Michael Jackson, dal 1980, Don't Stop Till You Get Enough. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: chi c'è?
2: Ragazzi, buongiorno a tutti e buon venerdì a tutti da Basilea, Ludovico, buongiorno.
0: Ciao, Ludovico. Ma salutiamo anche Tati da Roma che ci ha inviato il selfie del venerdì.
1: Vabbè, pure lei già al lavoro,
0: Ci scrive già operativa, avrà un centro estetico, immagino.
1: Vedo il banco per fare le unghie. Sì.
0: Ci manda un selfie anche Zanzara Furgonaro.
1: Grande Zanzo!
0: E poi questo messaggio vocale che ascoltiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Mentana. Ma quanto è brutta però la mattina, è fresca, è bello, ma è buio. È buio, giugno, luglio, è 5 giorni, cazzo. Come si fa?
0: Come si
3: Buona
0: fa?
3: Una giornata, belli, un abbraccio, ciao ciao.
0: Nico, se ciao, consideriamo Nino. Il caldo che abbiamo dovuto sopportare quest'estate, dai. Il buio ce lo facciamo andare pure
1: ma
0: bene.
1: Ma certo che sì!
4: Gladiatori!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: You make me feel alive again.

0: Beautiful, questa la dedichiamo a tutte le gladiatrici e gladiatori che ci hanno inviato il loro
1: belli
0: selfie.
1: Che siete, belli!
2: Chicos, buenos días.
0: Buenos
2: Sara,
0: días.
2: La prof di spagnolo.
1: Ciao,
2: io ragazzi già sono quasi a scuola perché oggi i miei ragazzi partecipano ad una manifestazione al Circo Massimo che si chiama 80 l'Alba della Repubblica. E quindi si va, sarà una lunghissima giornata, ragazzi. Buon lavoro e un bacio.
0: Anzi, se va, visto che sei prof di spagnolo,
1: esatto.
0: Sara, in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi ragazzi. Piccolissima pausa, poi torniamo con I Love Roma. Questo vuol dire che qualcuno di voi oggi porterà a casa il nostro zaino.
1: Tenete bene a mente quindi il nostro numero, perché tra poco si vince un bel premio. 393 0 119 119.
3: Che sia con te.
4: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
5: Questa sera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
4: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti anche questa mattina, in questo venerdì 2 ottobre, a regalarvi il nostro zaino, lo zaino targato dimensione Suono Roma. Come funziona? Vi facciamo ora una domanda, vi diamo tre possibili risposte. Se voi azzeccate quella giusta al 393 0119 119, avete grosse possibilità di portarvi a casa il premio.
3: Allora, intanto prendete carta e penna, perché oggi è veramente facile. 393 0119 119. Parliamo di stazioni della metropolitana,
2: perché l'Italia ha ottenuto un doppio successo all'edizione 2026 del prestigioso premio internazionale promosso dal Prevesile.
3: Questo premio, che si chiama Prevesile, è dedicato alle stazioni più belle del mondo. Il riconoscimento ha selezionato 7 stazioni più spettacolari proprio a livello globale, e pensate, ben 2 di queste si trovano in Italia.
2: Una si trova a Roma e l'altra si trova a Napoli. Quella di Napoli è la stazione della metropolitana Monte Sant'Angelo, che porta la firma dell'artista Anish Kapoor, e quindi ovviamente la selezione è anche in base a quelle che sono le esigenze,
3: la
2: no?
3: Funzionalità, la funzionalità, oltre che la bellezza, certo,
2: e no? L'incastro con il paesaggio urbanistico.
3: Esatto. Allora, la seconda invece, ma non in termini di diciamo di arrivo,
2: no, perché l'ordine è sparso, non,
3: esatto,
2: c'è una classifica,
3: sono tutte e due bellissime. La seconda sta a Roma. Ecco, a quale fermata ci riferiamo? Come al solito avete le tre opzioni:
2: Porta Metronia, Piramide oppure la fermata della metropolitana Fori Imperiali Colosseo.
3: Dai, oggi è veramente facile, lo zaino se lo becca chi azzecca la risposta, ma soprattutto il più veloce. 393 0 119 119, rispondi adesso.
2: Quindi la selezione annuale del premio Grand Prix Versailles ha dato all'Italia due riconoscimenti importanti, due stazioni della metropolitana che rientrano tra le più belle del mondo, una si trova a Napoli, l'altra a Roma. Qual è la stazione a cui facciamo riferimento?
3: Secondo me è quella della Montagnola, vabbè, comunque
2: non c'è. Porta Metronia, Piramide, Fori Imperiali Colosseo.
3: Rispondi adesso, forza!
2: 393 0 119 119.
1: I love Roma,
0: dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: E anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. Le 6:55, venerdì 2 ottobre, in collegamento c'è
2: Tommaso.
1: Eccolo.
2: Ciao Tommaso, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora dai, conosciamoci un pochino. Innanzitutto benvenuto qui in diretta. E dove, di che zona sei e che fai di bello?
3: Allora, io sono di Ostia.
2: Sì.
3: Sto dentro un bar a consegnare la merce.
1: Ti sentiamo un po' appannato, infatti.
3: Mi fermo.
1: Senti Tommaso, ti rifaccio la domanda, che così insomma chiudiamo anche l'aspetto legato alla tua vittoria. È uscita la classifica delle 10 stazioni più belle del mondo, è un'annuale selezione a cura del Prix Versailles e a quanto pare 2 stazioni della metropolitana sono italiane. Una si trova a Napoli, l'altra si trova a Roma.
2: Qual è quella di Roma? Avevi le 3 opzioni, Piramide o Fori Imperiali Colosseo, vai!
3: Cuore Imperiale Colosseo.
1: Risposta esatta, bravissimo.
2: Grazie.
1: E quindi nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa.
3: Che non ho mai vinto niente, dai.
2: Da noi vincono tutti, prima o poi vincono tutti.
1: Tommà, è finita a zella. Andiamo.
3: E vai.
1: Ti abbracciamo.
3: Ciao ragazzi, buona settimana.
1: Ciao.
3: Grazie, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Eva Max, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video sulle sue pagine social. Non so come spiegarvelo.
1: No, spiegacelo, spiegacelo.
0: È un video. Lei è molto carina.
1: Molto carina.
0: E ha una scollatura importante.
1: Ma che se scandalizziamo un paio di tette?
0: Però dico.
1: Siamo nel 3000, ancora stai cose. Dai.
0: Stranamente quel video ha ricevuto diverse interazioni, messaggi, like, condivisioni.
1: Guarda un po'.
0: Vabbè, comunque grazie Eva Max per quel video.
1: Ah no, rifate un altro.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Buongiorno.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, ora tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi al via Velletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa in merito al caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. La donna è accusata di aver reso dichiarazioni false durante il dibattimento. Il procedimento si apre dopo la sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato le condanne per la maestra e l'investitrice. Il 18enne investito e ucciso a Collatino, rischio processo per Andrea Stroppa. La procura ha chiuso le indagini sull'incidente costato la vita a Mirko Garofano. Per gli inquirenti, la Smart guidata dal referente di Musk in Italia procedeva oltre il limite di velocità, contestato l'omicidio stradale. Val di Tara ha premiato lo studente congolese che ha salvato la professoressa di Centocelle dall'accoltellatore. Siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile e che rappresenta un esempio per tanti giovani, le parole del ministro. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa di Roma, aggiornando dopo quasi 50 anni la geografia della città in 334 quartieri, 22 rioni e 101 zone funzionali. Il progetto, sostenuto dal sindaco Gualtieri, è il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, università e migliaia di cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Geppellino De Niro anche oggi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno Geppellino, Massimiliano Ciglia.
0: Ciao Max. MCC.
1: Volevo augurarvi un buon fine settimana, ragazzi. Grazie. A tutti i gladiatori. Dai che venerdì, dai! Come dice sempre il nostro caro amico, tutta pressione, dai! Fine settimana da paura! Godemo solo ogni tanto una giornata. Dai!
0: Sempre tutta pressione, amico mio!
2: Radiatori, buongiorno! Ciao. Valentina da Latina,
0: ciao,
2: direzione
0: Vale.
2: Ovviamente lavoro. E volevo fare un augurio speciale a mia figlia Beatrice, che oggi compie 13 anni. E auguri anche a tutti i nonni, perché oggi è anche la loro festa.
0: Esatto. Ciao, lo abbiamo ricordato prima, ok? La Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi. E quindi mi sembra giusto dedicare questa festa a tutti i nonni.
3: Loro sono gli angeli custodi in carne ed ossa, lo sappiamo bene.
0: Vi ricordo il numero 393 0119 119. Più tardi giocheremo con i mini gladiatori, poi troveremo anche Emiliano Bonini e con il nostro Astreo scopriremo il segno zodiacale top di questo weekend.
4: La barzelletta di Geppo.
3: Guardi, ieri pensavo, allora, in primavera i pollini, in estate le zanzare, in autunno le cimici, a Natale i parenti. Oh, non esiste una stagione senza rotture dei coglioni.
4: Ascolta la barzelletta di Geppo su e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ritmi History 99.

0: Manu Chao, Viajando por el Mundo. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma alle 7:10 del mattino.
1: Rieccoci Geppo, Rino, saluto da Cristina e da mia figlia
2: Giulia.
0: Ciao Giulia. Ciao,
1: finalmente su strada.
0: Hai capito? Oh, un po' timida Giulia, ma una dei nostri, eh.
3: Oh, arriviamo qui, ciao belli, arriviamo qui, certo. Come tutte le mattine, e niente, allora ci sentiamo lunedì,
0: no.
3: Ciao belli,
0: resta con noi,
4: ma rimani qua, vai?
0: Aspetta che ora c'è il segno zodiacale top del weekend, facciamo accomodare il signor Astreo.
5: Astreo.
0: Signor Astreo, buongiorno, buon venerdì, ben ritrovato, come sta?
4: Buongiorno a tutti, oggi sono molto felice.
0: Ah, sono davvero contento.
4: Ecco, perché ieri mi è arrivato lo stipendio pagato da Dimensione Suono Roma.
0: Quindi ringrazio il nostro direttore, ieri grazie, è stato anche grazie, il suo compleanno, grazie. Perfetto.
4: Il segno top della settimana, sì, e del weekend è il Capricorno.
0: Amici ed amiche del Capricorno, aprite bene le orecchie, eh.
4: Cari Capricorno, oggi le stelle hanno deciso di non guardarvi nemmeno in faccia.
0: In che senso?
4: Amore, dichiarate i vostri sentimenti e l'altra persona risponderà: scusa, pensavo che eri il Corriere.
0: Ma come? Era il segno top di questo weekend, è un disastro.
4: Lavoro, arrivate puntuali, ma nel giorno sbagliato. Il capo vi guarda e dice: visto che sei qua, da una tinteggiata all'ufficio.
0: Tanto comunque ti sei alzato, quindi.
4: Fortuna, trovate 500 euro per te.
0: Bene, ottimo.
4: Esultate. Poi scoprite che sono del Monopoli.
0: Ah, ma si riconoscono, quelli del Monopoli sono più piccoli.
4: La giornata infine sembra migliorare, ah, quando vedete un quadrifoglio.
0: Vedi? Ah, c'è speranza.
4: Vi avvicinate, felici, vi chinate e quando vi chinate è un attimo.
0: Niente, mi sa che dovete passare a fare una visita dall'oculista perché da lontano non ci vedete tanto bene.
4: Consiglio cosmico.
0: Sentiamo.
4: Oggi non prendete decisioni importanti.
0: Ma come?
4: Anzi, non prendete proprio niente perché è molto probabile che quello che prendete è rotto.
0: Già pure se andate al bar, neanche il caffè, zero.
4: Numero fortunato, zero.
0: Zero.
4: Giorno fortunato, mai. Colore fortunato, trasparente.
0: Ma non esiste.
4: Così almeno nessuno vi vede.
0: Che disastro anche questo oroscopo.
5: La sveglia dei gladiatori.

0: weekend su Dimensione Suono Roma. Dai che il fine settimana è vicinissimo e con Astreo abbiamo scoperto anche il segno top di questo weekend.
1: Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno. Buon venerdì, sono Enrico. Allora, per peggiorare l'oroscopo di Astreo, essendo Capricorno, allora sappiate che stasera in linea teorica ci sarebbero dovute essere a Roma Neja, Lady Violet e Natalie Arts dei Sound Lovers, e ovviamente l'evento è stato rinviato, quindi aumentiamo la dose di sfiga.
0: Incredibile.
1: Buona giornata.
0: Non dice bene però, a quelli del Capricorno, evidentemente. Buongiorno. Non ti sentiamo, amico mio.
2: Questa è una cabina del telefono.
0: Cerca di metterti meglio col telefono e poi magari lo riascoltiamo dopo. Nel frattempo ci prendiamo una piccolissima pausa. Tra poco torniamo con Emiliano Bonini. Go!

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attendo un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali. Anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26, anche i 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Jason Derulo, Want Me, dimensione suono Roma alle 7:27 e ora c'è lui.
1: Aspetta, ci abbiamo noi il nostro da Jason Derulo, te lo presento, vai.
0: Ma chi è?
1: Lui.
0: Ma sei sicuro di quello
1: lui,
0: che dici?
1: Senti?
2: Vox Populi di dimensione suono Roma.
0: Emiliano! Facce ride! Eccolo!
3: Ma scusate, regà, visto che Jason Derulo, io sono a batteria, posso essere Jason Derullo? No?
0: Signori, è stato un piacere.
3: Arrivederci, grazie. Buon venerdì. Grazie, arrivederci. Ma dove va? Dai, che oggi devo raccontare una fiaba carina, dai.
1: Datemi
3: retta.
0: C'era l'ultima possibilità,
3: C'era una volta una ragazza secca, sempre su di giri.
1: Chi era?
3: La chiamavano Biancaneve. Purtroppo siamo in fascia protetta e non posso dirvi perché la chiamavano così. Quindi,
1: ci hai detto su di giri, ci siamo capiti.
3: Pensate, Biancaneve, a differenza di quello che si pensava, abitava su a Balduina. Ah.
0: Ma davvero?
3: Sì, sì.
0: Qui dove sta la radio?
3: Dove sta la radio?
1: Ma
3: lì vicino.
1: Qualche volta?
3: Sì, è certo. Sta lì di fuori, tanto poi sbaglia, secca. Insieme alla perfida matrigna, una donna spietata che rosicava perché voleva essere la più bella dei prati.
1: Ok, so pure come si chiama sta signora, eh?
3: Ah, sì?
1: Sì.
3: Aspetta, fa vedere un attimo qua. Ah, pensate, il suo specchio Stockholm di Ikea parlava.
1: Ah, bello quello, sì, mi piace.
3: È molto figo. Parlava in svedese e nessuno lo capiva. Ah, pensate, certo. Aveva fiutata la marparata e Biancaneve fuggì nei boschi di Villa Ada.
0: Certo, dove stanno i cinghiali, no?
3: Dove stanno i cinghiali. E invece di trovare i soliti cinghiali, trovò 7 piccoli uomini, ognuno di diverse zone di Roma. C'era Aventinolo, Campidogliolo, Celiolo, Esquilinolo, Palatinolo, Quirinalolo, e questo è sempre un po' di...
1: Però tutti gli esordi questi.
3: Saluti bene.
1: Tutti al centro, non c'è nessuno, periferia, scusa.
0: Montagnolo, no.
3: No, quello no. Quello è troppo povero.
1: Monaco.
3: E Viminalolo.
1: Questo è proprio più soldi, questo è arrivato da qualcuno. Ha preso casa gratis.
3: Pensate che carini. Difesero Biancaneve dal cacciatore che voleva portarli via il cuore. A raccogliere un po' di carciofi e mentucce e faccia la coratella.
1: Oh,
3: pensate che caruccio che era, però le idee, diciamo, del cacciatore non erano
1: era
3: male.
1: Era pure un bell'uomo, ma ci aveva infiato.
3: Sì. Pensate che fortunata. Biancaneve quindi passò dal fare la sguattera per una strega cattiva al fare la sguattera per 7 nani. Ma io non so qual è peggio come cosa, insomma. Anche perché 7 nani ogni 2 secondi. Senti, mi serve quella, la maglietta, la camicia, i pantaloni. Cioè, quindi non so cosa era peggio. Un giorno bussò alla porta della loro casa a Ponte Galera. Quindi diciamo che stavano...
1: Ah, questi tutti che hanno mandato a Ponte Galera.
3: Vabbè, perché pensate tutti quanti insieme, se abbiamo una casa grossa. Una vecchietta con il naso tipo il mio, Biancaneve aprì la porta e questa signora le offrì un supplì.
1: Pensate, era la mela,
3: era un supplì al telefono. Biancaneve lo mangiò e cadde subito a terra,
0: no.
3: Perché si salva che il pangrattato il pangrattato ha il perché poi che è surgelato e morì per forza. Il pan grattato è il glutine, Biancaneve era celiaca.
1: E sapete
3: perché questa storia è triste?
1: Perché
3: i nani Porelli dovettero cercare un'altra sguattera al posto suo.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, di nuovo nei fantastici anni 80, ci fermiamo nel 1983, questo era l'anno di Lamù.
2: Sì, ma era anche l'anno in cui Annie Lennox e i suoi Eurythmics ci incantavano con la meravigliosa Sweet Dreams Are Made of This.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Sweet Dreams, Gladiatori. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: I vostri messaggi,
1: dai, dai, dai.
0: Ascoltiamoli.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Sempre forza Roma. Quest'anno non c'è sta trippa per gatti, no, per laziali.
1: No. Non si dicono ste cose.
2: O vi buttiamo giù da Trespo, non vi preoccupate.
1: No, se dicono queste cose, se dicono
0: queste cose. Oh, per par condicio, ora aspettiamo anche il messaggio di qualche tifoso della Lazio.
1: Se la calla, aprete cielo, guarda.
0: Lo sapete, noi siamo Super Partes.
1: Super Partes.
0: Oh, tra poco giochiamo con i mini gladiatori, preparatevi.
1: 393-0119-119, tra poco è il momento dei bambini. Cominciate a prenotarvi tramite il messaggio con la parola mini gladiatori. Come al solito, favoriamo e facciamo passare avanti i bimbi che non hanno mai vinto e soprattutto quelli che non hanno mai giocato.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: È colpa mia, io lo ammetto, te perché mi sono tirato in mezzo.
1: Te l'avevo
0: proprio
1: detto, non vabbè, parlare di Roma e di Lazio.
0: Abbiamo messo un messaggio del tifoso della Roma e ora ne mettiamo un altro,
1: uno
0: tifoso
1: solo
0: della Lazio, e basta, poi finisce qua,
2: Come tutti gli anni sti romanisti vincono lo scudetto a ottobre, poi a marzo si spengono come i termosifoni.
0: Apposta così,
1: basta,
0: lui
1: basta così,
0: era tifoso della Lazio, quindi 1-1, palla al centro, basta. Anche perché noi abbiamo il nostro oracolo.
1: Esatto, una persona che quando ti spiega una cosa te la spiega con chiarezza, che se capisce
0: no,
1: tutto.
0: Perché l'oracolo va interpretato. Quindi,
1: io capisco, non
0: sulla,
1: so
0: sulla questione Roma-Lazio è intervenuto il nostro Vasilai.
1: Vai.
0: Ascoltiamo.
3: Gladiatori, buongiorno da Vasilic.
1: Ciao.
3: Sapete come tifare come Roma-Lazio? È come Antonelli che sta la Mercedes, sì, e noi tifiamo per lui, sì, però tifiamo pure per Ferrari, no, per Mercedes, avete capito?
1: No.
3: È così con Roma-Lazio, non vi preoccupate ragazzi, so, siete tutti forti.
0: Ragazzi,
1: ma che Yoda
0: Vasilic, grazie di esistere.
1: Grazie, grazie
0: amico mio, io ti abbraccio
1: adesso, me la
0: tatuo
1: questa frase, ma voglio tatuare sulla schiena.
0: Roma-Lazio, Antonelli, Mercedes,
1: a Ferrari, a Red Bull, tutto sì.
0: Oh, mi sento male.
1: Vabbè.
0: Comunque, in tutto ciò, mancano i mini gladiatori.
1: Forza un po'. 393-0119-119. Fatevi sotto, bambini. Per voi, doppio regalo: una t-shirt a testa, la t-shirt esclusiva dei mini gladiatori.
0: A posto, per prenotarsi è semplicissimo. Vi basta ora mandare un messaggio scritto vocale con la parola chiave mini gladiatori a questo numero. Ve lo ripeto con calma:
1: vai.
0: 393-0119-119. Tra poco torniamo e scopriamo i concorrenti di oggi.
1: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria.
0: E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it.
1: Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
5: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: i supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Prontissimi, le 7:47 in questo istante. Stiamo cercando ancora i mini gladiatori.
1: Forza.
0: Che devono giocare con noi in diretta qui alla radio. In regalo diamo la maglia ufficiale dei mini gladiatori.
1: 3930 119 119. Basta un semplice messaggio con la parola mini gladiatori. Dai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: il suo tango, le 7.50 gladiatori, tango? Buongiorno! Dai che giochiamo con i piccoletti, forza!
1: Mini gladiatori, in sfida!
2: In collegamento con noi c'è un piccolo gladiatore, lui si chiama Riccardo!
0: Ciao, ciao Riccardo! Buongiorno, ci sei?
3: Ciao!
2: Buongiorno, buongiorno Riccardo, allora conosciamoci un pochino, di che zona sei?
3: Formello,
0: bellissimo, ok. Bellissimo.
2: È in macchina con papà Andrea, sta andando a scuola, vero?
3: Sì.
0: Hai 9 anni, Riccardo, confermi?
3: Sì.
2: Ah, benissimo. Allora, Riccardo, stamattina per la tua gioia giochiamo con le domande di cultura generale. Noi ti faremo delle domande e tu ci dovrai dare la risposta. Quando ti facciamo la domanda, prenditi qualche secondo per pensarci e poi ci rispondi, va bene?
3: Ok.
2: Ok. Allora.
0: Riccardo, puoi chiedere a papà Andrea di abbassare il volume della radio? Grazie.
2: Okay.
0: Dai, andiamo con la prima
2: allora,
0: domanda.
2: Riccardo, la prima domanda è molto semplice, eh? Senti bene. Mi dici quali sono i colori del semaforo?
3: Rosso, arancione, verde.
2: Bravo,
0: dai,
2: bravo Riccardino,
0: perfetto,
2: bravo Riccardino.
0: Ottimo.
2: Complimenti. Ok, seconda domanda, sempre adesso alziamo un po' il livello di difficoltà, eh? Come si chiama il cucciolo della pecora?
3: Agnello.
2: Bravo Riccardino.
0: Risposta esatta.
2: Preparatissimo Riccardo, eh? Adesso l'altra domanda te la fa Rino, che sta qui accanto.
0: Zio Rino, no, vai. Lo sai Riccardo, il venerdì
2: No.
0: Purtroppo ti capita.
2: Ma no, ma Riccardo è bravo, lui gli fa queste domande.
0: Ragazzi, domanda difficile il venerdì, quindi...
2: Addirittura profondo rosso. No, vabbè.
0: Riccardo, ascoltami, ti piace leggere?
3: Sì.
0: Ok,
2: beh, meno male.
0: Allora mi sai dire l'autore italiano del romanzo Il deserto dei tartari?
2: Da andare su sto libro. Il deserto dei tartari.
0: Pensaci un attimo, Ricca.
2: E che parla dei denti?
0: No. Un'altra cosa.
2: Pensaci, Ricca.
0: Ricca, ti do qualche dritta, dai. È stato un grande protagonista del Novecento italiano.
2: E Riccardo, poi nel Novecento già andava a grande.
0: L'avrà studiato, no?
2: Niente, Ricca?
3: No.
0: Allora un altro indizio. È stato anche giornalista per il Corriere della Sera.
2: Riccardo è abbonato, è quello che so io. Ma detto al padre che è abbonato
0: all'edizione digitale.
2: All'edizione digitale, sì.
0: Tutte le mattine.
2: Niente, Ricca?
0: Niente ancora?
3: No.
0: Allora guarda, ti do l'ultimo indizio. Per tanti la critica lo ha definito il Kafka italiano. Qua è facile,
2: certo.
0: Te l'ho detto,
2: con
0: Ricca.
2: Con questa devi indovinare, Ricca.
0: Niente?
3: No,
2: niente. Dai la risposta. Chi è?
0: Dino Buzzanti.
2: E che non lo sapevi, Riccardo?
0: Vabbè,
2: scusa,
0: fa niente, era Dino Buzzanti che ha scritto.
3: Dino Buzzanti!
2: Lo sapevo, te l'ho detto. Non gli veniva, è vero che non ti veniva in questo momento?
3: No.
0: Hai ragione.
2: Vabbè, scusalo, Erika, scusa, ma il venerdì
0: comunque
2: è sempre così.
0: Hai risposto correttamente a 2 domande su 3, quindi sei il mini gladiatore del giorno.
2: Grande Riccardino!
0: Bravissimo!
2: Bravo. Ti sei aggiudicato la nostra t-shirt che ti verrà ricapitata a casa. Allora, Ricca, una curiosità nostra che chiediamo un po' a tutti. Sei fidanzato?
3: No.
2: Ce l'hai la moto? Moto, motorino, con che te muovi?
0: Con papà. Ce l'ho vista.
2: Tipo Berlusconi.
0: Riccardo, bravo Riccardo, noi ti abbracciamo forte, mi raccomando, vai bene a scuola e leggi il romanzo che ti ho suggerito stamattina.
2: Sì, quando sei più grande magari.
0: Il deserto dei tartari, molto bello. Ciao,
2: ciao,
0: grazie,
2: Ricky.
0: Buon fine settimana.
3: Ciao.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mamma mia, però come siete polemici stamattina. Dino Buzzati, lo so, ci ho messo una N in più, mamma.
1: Ma io no, ho voluto fare il fenomeno con i ragazzini. Hai detto Buzzanti, invece è Dino Buzzati.
2: Quella è la
1: Lando Buzzanca. Anzi, Cristiano, la città.
0: Bella per te.
3: Guardatori, buongiorno, Daniele da Frosinone. Dino, nel deserto ci manderei io a te, ma con la muta da sub e le pinne però.
0: Grazie, gentilissimo.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno. Bentornato Rino con la tua beata famiglia.
0: Siamo qua.
1: Sto organizzando un matrimonio di schiaffi.
0: Bello, bello.
1: E tu sarai lo sposo.
0: Grazie.
1: Poi classico lancio dei confetti e del riso. Te lo sto organizzando con le fionde.
0: Le fionde.
1: Forza gladiatori, organizziamoci. Un bacione a tutti, Rino da Roma.
2: Il pacco d'anchino,
0: il riso sottovuoto al matrimonio mio è bellissimo.
4: No, vabbè, ma Rino, ma tu non sei Voldemort, no, di no, più, no, ma no, puoi farmi una domanda del genere a un ragazzino di 9 anni? Ma dai, ma neanche noi adulti lo sapevamo.
0: Ed è un problema.
4: Ma non si può. Ma sei cattivissimo. Ma dai.
0: No,
4: un bacio, Barbara.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Barbara, ciao. Comunque, per la prima volta sto leggendo questo romanzo da qualche giorno, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, e devo dirvi che è fenomenale.
2: Io pure
0: quindi
2: lo sto leggendo, ma me l'ha consigliato il dentista durante l'ultima pulizia.
0: Un piccolo consiglio letterario. Ecco, se non avete idea su cosa leggere, no, approcciatevi a questo titolo perché è stupendo.
2: Più che altro, se non avete niente da fare pomeriggio, il deserto dei Tartari, comunque è bello, vabbè, però comunque insomma, va bene.
5: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno,
5: buongiorno da Cristian da Rieti.
0: Ciao.
5: È venerdì, è proprio venerdì. Oggi non vado al lavoro, ragazzi.
0: No,
5: perché vado a fare il cambio olio, vado a fare i filtri.
0: Attenzione.
5: Se ne partiranno 200-300 euro.
2: Ma
5: sai che era meglio che andavo a lavorare.
0: Oh, si è presa la giornata di festa lavoro per andare dal meccanico.
2: Porca miseria.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Buongiorno gladiatori di Dimensione Suono Roma. È venerdì, è proprio venerdì.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
10: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Buon venerdì anche a Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Roma per tentata estorsione e danneggiamento. Il caso è nato da un presunto debito lavorativo di 5.000 euro tra due cognati, per recuperare il quale è stato ingaggiato un complice per minacciare la vittima. I carabinieri di Palestrina hanno eseguito misure cautelari contro diverse persone accusate di spaccio, tentato omicidio, estorsione e violenze. Le indagini hanno smantellato una rete criminale attiva tra San Cesario, Palestrina, Zagarolo e Poli, che gestiva il traffico di droga H24 e usava esplosivi e ritorsioni per controllare il territorio. L'8 ottobre 2026 inizieranno i lavori di demolizione e riqualificazione dello scheletro edilizio di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, a Roma. La decisione, presa in prefettura con la proprietà dell'immobile, segue lo sgombero dello stabile, da tempo ridotto a rifugio abusivo, e piazza di spaccio. Turismo sul litorale a Ostia ha firmato un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate. L'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. E da oggi fino a domenica Emergency sarà in 14 località del Lazio e in tutta Italia per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, Sudan e Afghanistan. A Roma in piazza Mazzini, mercato Trionfale, via dei Cerchi, piazza dell'Alberone e via Le Marconi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: buon venerdì 2 ottobre 2026 a tutti. Geppellino De Niro fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: È venerdì. Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
1: Vi adoro.
0: Grazie.
1: Oggi sono felice perché
0: È venerdì.
2: Soprattutto per quello, scusa.
1: Questa è la risposta, mamma.
0: Bravo, grande, che bello che sei.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao. E buongiorno a tutti i gladiatori. Potete fare tanti auguri a mia figlia Ludovica?
0: Ma certo.
4: Faccio 6 anni oggi.
0: Auguri.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
0: Se avanzi un pezzetto di torta lo prendiamo noi due, ok? Ti aspettiamo.
2: Allora, in quest'ora trovate Antonio Giuliani che ci viene a trovare e soprattutto un altro momento gioco. Stavolta però giochiamo con gli adulti. In quest'ora trovate la biga dei gladiatori. 393-0119-119, state pronti.
5: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, Wari, ieri stavo al supermercato, no?
0: Sì.
2: Quando sono arrivato in fila per pagare e c'era un po' di fila e mentre stavo lì in attesa mi sono messo a fare 4 chiacchiere con un simpatico e brillante vecchietto di 83 anni. Cioè, non ci crederai, è stato un susseguirsi di magnifiche perle di saggezza. Oh, sta anziani sono veramente pozzi di scienza. Poi, mentre stavamo andando via, no, gli ho dato una mano a portare le buste. E questo mi guarda e mi fa: senti, giovanò, dopo, quando arriviamo al parcheggio e c'è mia moglie che mi è venuta a pià, fammi una cortesia, non mi rivolge più la parola. Gli faccio: scusi, ma perché? Perché sono 5 anni che faccio finta di essere sordo.
5: Risposta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 92.

0: Le 8 e 11 minuti, il nostro venerdì mattina, Swedish House Mafia, dimensione suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Quanti messaggi stamattina? 393-0-119-119.
2: Buongiorno Jeff e buongiorno Rino e buongiorno, buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Grazie, ciao.
2: Oggi è il compleanno mio e di mia moglie. Hello. Facciamo tutti e due lo stesso giorno il compleanno. Aspetto gli auguri vostri, grazie
0: certo,
2: mille.
0: Che bello.
2: Rosario da Roma e Giovanna.
0: Vi salutiamo entrambi.
1: Grandi auguri e soprattutto fatevi un bel regalo stasera. Anzi, andatevi a mangiare qualcosa, non fate una cenetta intima, no?
0: E poi, a proposito di ricorrenze, vedi, qualcuno ci scrive: oggi con mia moglie faccio 30 anni di matrimonio. Ma che tutti oggi,
1: 30
0: perché
1: anni che nozze so?
0: Pure stamattina c'era un anniversario di matrimonio, erano 38 in quel caso, voi ne avete fatti 30. 30 anni
1: sono
0: nozze,
1: le nozze di Perla.
0: Di Perla.
1: Le nozze di, ma no, Perla che si chiama Perla la signora.
0: No, no, certo.
1: Le nozze di Perla sono queste, sì.
0: Mi piace, dai, continuiamo ad ascoltare i vostri
1: vai,
0: messaggi.
1: Dai, vai,
0: forza,
1: sentiamo.
0: Forza.
3: Non va la doccia. E poi devo andare a fare la mammografia al sì.
0: Brava.
3: Una semplice routine, Comunque essere sempre controllati.
1: Sempre, sempre.
3: Ciao da Monica. Un bacio grande grande.
0: Bella Monica.
3: Ciao,
0: ciao. Ti abbracciamo fortissimo, ecco. E vi ricordiamo,
1: esatto,
0: che
1: proprio
0: siamo nel pieno dell'ottobre rosa.
1: Esatto.
0: Il mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella.
1: Soprattutto dello screening del tumore alla mammella, del tumore alla mammella. Questa è una cosa molto importante perché la prevenzione è importantissima. È dedicato a tutte le donne, soprattutto tanto ormai diciamo il Comune di Roma manda anche le lettere a casa. Effettuate sempre queste visite, sono molto molto importanti e soprattutto a ottobre sono gratuite, quindi non fatevelo ridire, mi raccomando.
0: Su internet trovate tutte le informazioni del caso e trovate anche i numeri di riferimento. Ci teniamo tantissimo, insomma, a comunicarvi questo aspetto perché la prevenzione è fondamentale.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Si attende un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali, anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto.

temperature che restano molto miti, punte massime che toccano i 26 anche i 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: be back, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 8:26, questa è Dimensione Suono Roma e ora c'è lui,
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
0: Il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, eccolo.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: A te, buongiorno.
3: Ma oggi per caso è venerdì?
0: Yes, oggi sì.
3: Sicuri?
1: Sì.
0: Confermato.
3: È venerdì, è proprio venerdì?
1: Sì.
3: Per essere sicuro.
0: Venerdì 2 ottobre, guarda,
3: va bene.
0: Anche la data.
3: Va bene, visto che ultimamente sto perdendo colpi, anzi mi stanno venendo i colpi, che altro che mi alzo di scatto pensando che mercoledì invece è giovedì. Comunque, se oggi è veramente venerdì, c'è la nuova rubrica Qualcheduno, lo sapeva? Dove andremo tutti a fare un viaggio nel mondo animale, a noi conosciuto però stavolta, andando alla scoperta di alcuni comportamenti e atteggiamenti però che a noi sono sconosciuti di alcuni animali. Così, vai casi che
1: vai, ci abbiamo, ecco.
3: Oggi faremo un tuffo nel mondo marino.
0: Un tuffo nel mondo marino?
1: Sì, certo. Tuffi, se no, se non è mare, cioè,
0: in piscina al massimo.
3: Mi sembra giusto. E lo sapevate che se si pesca contemporaneamente il pesce sega, il pesce papagallo e il pesce martello,
0: che
3: c'è il rischio che in 5 minuti ve smonta la barca? Oppure lo sapevate che il delfino è l'unico pesce al mondo che nuota senza mai fermarsi, ma scrutando i fondali marini, perché è un delfino orino?
0: È curioso, no?
3: Bravo, e abbiamo anche l'audio.
0: Sì, una diapositiva.
3: No, mi sono bagnato, mi sono schizzato tutto.
0: Che sei lontano, io gli sto vicino.
3: Ma io mi sono dovuto levare perché mi sono avvicinato troppo allo scoglio, gli schizzi sono arrivati. Puoi mandarlo un'altra volta fuori?
0: Certo. Ma l'hai fatta arrabbiare però, si sentiva che...
3: Lo so, però...
1: Una volta dice basta, andiamo.
3: Poi tra l'altro è l'unico pesce che parla, diciamo.
1: Certo.
0: Dice, non sono un fenomeno da baraccone,
3: Sì, questa... forse tutti la sanno, forse qualcuno no. Perché lo sapevate che le spigole si pescano negli angoli dei mari?
0: No, davvero.
1: Con i mignoli di piedi.
3: Sì, infatti se tu ti immergi senza pinne, c'è un rischio incredibile.
1: Altissimo.
3: Poi, perché la spigola la prima cosa che fa è attacca il miglio.
1: Subito.
3: E fa un dolore in acqua, sarebbe un dolore pesce cane.
1: È giusto.
3: Invece fuori da un dolore cane.
1: Giusto.
3: Perché...
1: Giusto.
3: Geppo,
1: sì.
3: Per esempio, tu sapevi o sai più che altro come si pesca il pesce palla?
1: Che carete!
0: Bravo.

0: Come pesca?
1: Come pesca? Perché c'è la palla, ma in rete, capito?
2: Giusto.
1: Non c'è niente da fare. Bravo, ero sicuro. E lo sapevate, così per concludere,
0: sì,
1: che la foca non può rimanere più di tanto in immersione?
2: No,
1: altrimenti non... si affoca.
0: Antonio, io veramente ti abbraccio. Ciao Antonio, alla prossima. Ciao ciao.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Nel 1984 esce il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America, con le musiche di Ennio Morricone.
2: Madonna, Robert De Niro e Ennio Morricone, una coppiata vincente. In quegli anni, Foreigner con la meravigliosa I Want to Know What Love Is. Sul volume!
0: Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: ballava, si giocava al gioco della bottiglia, ma voi ricordate, ragazzi, ma che ne sapete oggigiorno?
1: Il gioco della bottiglia serviva proprio per dare i primi baci, dai, spettacolare.
2: Ma chi è che non l'ha fatto il gioco della bottiglia? Chi è che non l'ha fatto? Chi è che a certe volte non ha barato al gioco della bottiglia? Che la rallentavi con un colpo di piede, magari, no?
1: Ricordo sbloccato dal 1984, ma ritorniamo in questo venerdì 2 ottobre 2026, perché tra poco giochiamo di nuovo con voi.
2: Esatto, torna la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, o si vince o si perde insieme. In palio due t-shirt, una a testa, è un gioco di velocità e coordinazione e soprattutto di sveltezza. Prenotati ora al 393 0119 119.
1: La parola chiave è biga, ok? Quattro lettere, semplicissimo, va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale se vi è più comodo. 393 0119 119. Invia ora la parola chiave biga, per voi ci sono due maglie da vincere qui con noi.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata.

0: sconti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Nel

0: le offerte Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: 800 119 119, sali a bordo con un altro concorrente e prova a vincere la nostra t-shirt.
1: Ti chiamiamo in diretta. Adesso. 393 0119 119, la parola chiave è sempre biga. Biga, forza che vi aspettiamo.
2: La biga dei gladiatori.
0: Allora, intanto presentiamo la prima concorrente dei due, lei si chiama Debora.
1: Ciao Debora, buongiorno. Buongiorno, ci sei? Buongiorno. Eccola qui. Allora, ci conosciamo, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Chiamo da Guidonia e purtroppo sono disoccupata.
1: Ok, in cerca di lavoro. Ok, ok.
3: In cerca di lavoro.
1: Sei specializzata in qualcosa?
3: Sì, in estetica.
1: In estetica, quindi sì. Magari se c'è qualcuno che ha bisogno di una mano lì su Guidonia, vi mettiamo in contatto con la nostra Debora, allora, organizziamo un colloquio di lavoro.
0: Intanto io sto chiamando il secondo concorrente che è appena arrivato, vediamo se risponde.
1: Vediamo se è un lui o una lei.
0: Pronto, buongiorno, buongiorno. Sono Geppo, chi è? Con chi parliamo?
4: Buongiorno Geppo, Roberto da Capena.
0: Ciao Roberto, ciao Roberto,
1: ciao,
0: buongiorno
1: Robertone,
0: e benvenuto.
1: Che bello.
0: Grazie. Allora, tu sei il secondo a salire sulla biga insieme alla nostra Debora. Vi rispiego velocemente il regolamento, ma intanto è semplicissimo. Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile del gioco dov'è? Nell'essere veloci a passarvi la palla, perché inizia Debora a seguire Roberto, bisogna dare una definizione a testa fino a raggiungere la quota di 10.
1: Questa mattina Debora e Roberto dovranno elencarci 10 cose che di solito si fanno per rimorchiare.
0: Dai, viaggio è facile.
1: Dai, sbizzarritevi.
0: Inizia Debora, vai Debora.
3: Oddio, rimorchiare.
0: Vai.
3: Oddio, una parola proprio che a me non
0: mi
3: appartiene.
0: Ah, dai, dai, una cosa semplice. Che,
1: che fai?
0: Un mazzo di...
3: Mazzo di fiori.
0: Oh, Roberto. Vai Roberto.
5: Cioccolatini,
0: vai Debora.
3: Giro
0: al Colosseo. Perfetto. Brava Roberto.
1: Roberto.
5: Un giro in carrozza per Roma.
0: Carrozza per Roma, vai Debora.
3: La cena.
0: La cena, Roberto.
1: Roberto, il tempo è scaduto.

0: Uscita... fermata a 7.
1: Oh, Roberto, però.
0: Nessuno ha detto un aperitivo.
1: Un bel marpione, Roberto c'ha già tutto l'itinerario pronto. Se deve rimorchiare. Ma
0: sei rimorchioso, Roberto.
1: Nessuno ha detto, che ne so, comprare una bella camicia, un bel vestito, indossare un bel profumo, andare a lavare la macchina. Di solito si fa.
0: Come lo c'è a Califano, no?
1: La macchina a lavare.
0: Porca miseria, Debora!
1: Debora, sei single. Debora, sei single.
2: No, sono sposata da 20 anni, ho una bellissima ragazza di 15 anni e prendo video di 10.
0: E allora vedi,
1: è fuori dal giro.
0: No, è stata rimorchiata tantissimi anni fa, è un po' dimenticato.
1: Roberto, tu invece, situazione sentimentale?
3: Io ho Alessandra, che è una grande cosa, e poi sai, avendoci lo stesso parrucchiere De Geppo, quindi a pettinarmi ci ho pensato.
0: Hai ragione.
1: Vabbè, i pelati vanno forti ultimamente. Tranquillo. Niente da fare per Deborah e Roberto, dovrete riprovarci alla prossima. Grazie comunque per aver giocato con noi.
0: Siete stati
2: simpaticissimi.
1: Ciao.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: proprio venerdì. Ciao.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della mezza maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romaalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16:30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
5: Buon venerdì a tutta la nostra redazione, tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, denunciando 3 persone per esercizio abusivo della professione medica. Tra queste un uomo di origini indiane colto in flagrante mentre curava una paziente senza laurea né abilitazione. Valditara ha premiato lo studente congolese che ha salvato la professoressa di 100 celle dall'accoltellatore. Siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che rappresenta un esempio per tanti giovani, le parole del ministro. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa di Roma aggiornando dopo quasi 50 anni la geografia della città in 334 quartieri, 22 rioni e 101 zone funzionali. Il progetto, sostenuto dal sindaco Gualtieri, è frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, università e migliaia di cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Day. Oggi la Chiesa Cattolica celebra i Santi Angeli Custodi.
1: E il calendario festeggia invece la festa dei nonni, una fantastica ricorrenza civile dedicata a tutti i nonni del mondo.
0: Anche perché sono stati i nostri angeli custodi. Qualche fortunato ha ancora la possibilità di vederli di persona, di abbracciarli, di accarezzarli.
1: Poi diciamo che li perdi sempre troppo presto, spesso succede, però sono persone che molto molto spesso ti vogliono più bene di mamma e papà.
0: Quindi l'argomento di questa quarta ora insieme su Dimensione Suono Roma con Geppe e Rino De Niro è questo: 393 0119 119.
1: In più in quest'ora tornerà il nostro Antonio Giuliani e concluderemo l'ultima ora di questa trasmissione con Sfida al Conduttore, il gioco che vi dà la possibilità di venirci a trovare qui in studio.
0: Raccontateci però la vostra esperienza da nipoti, la vostra storia con il nonno preferito, la nonna preferita.
1: Dai.
0: Siamo anche curiosi di conoscere i nomi, perché spesso i nonni
1: hanno nomi antichi, no? Arcaici.
0: Quindi una delle mie nonne si chiamava Teresa.
1: Mio nonno si chiamava Firminio.
0: Capisci?
1: Nomi che non esistono più, ormai desueti, no?
0: Tra poco i vostri messaggi, le vostre storie. 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, una ragazza va in salone del fidanzato e fa: amore, mi fai vedere un attimo il tuo telefono? Lui se la guarda e fa: va bene, ma prima dammi un abbraccio. Lei fa: perché? Perché mi mancherai tanto.
2: Riascolta

0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti. 2 ottobre 2026.
1: Festa dei nonni.
0: Ricordato prima, la Chiesa Cattolica ricorda e festeggia i santi angeli custodi e di conseguenza c'è anche la festa dei nonni, ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, anche qui da noi in Italia. Vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 di condividere con noi i ricordi dei vostri nonni.
1: Guarda,
0: dei vostri angeli custodi.
1: Fammi leggere questo. Allora ci scrive Dani e dice: una delle mie nonne si chiamava Blandina, mentre i nonni di Maurizio si chiamavano Sabatino e la nonna Domenica. Incredibile, Sabatino e Domenica,
0: ragazzi. Assurdo. Non potevano, cioè dovevano stare insieme per forza. Io ho il nome, l'ho raccontato anche altre volte qui, il mio bisnonno.
1: Vabbè,
0: ok,
1: è un'usanza che tuttora in auge, quella di dare ai figli o ai nipoti il nome dei nonni.
0: Io ho il nome di mio nonno paterno, okay. Quasi sto parlando del bisnonno, materno, uh-huh. Ok, lui è nato e cresciuto a Udine, poi si è trasferito a Napoli, si chiamava Turindo. Ma che nome, nome, ragazzi, spettacolare.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Un aneddoto: mia nonna, la mamma di mia madre,

0: Si chiamava Francesca, ma noi nipoti la chiamavamo tutti nonna Ciccia, perché su giù in sud Francesca si dice Ciccia.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: c'è questo aneddoto del mio cugino che quando era piccolo diceva sempre: andiamo a trovare nonna carne.
1: Nonna carne, che bello! Guarda, quando poi queste storie si mischiano anche con l'innocenza dei bambini, diventano tenerissime.
2: Buongiorno Geppo e Rino, i miei nonni si chiamavano Laura e Cesareo.
3: Cesareo! Okay.
2: Erano i genitori di mia mamma. E mio nonno è morto presto, ero piccola, io avevo 7 anni, mentre mia nonna ha avuto la fortuna anche di conoscere i miei figli.
3: Ah, vedi che bello.
2: Quindi addirittura la piccoletta, lei è morta a 94-93 anni, alla piccoletta addirittura la cullava lei, se la metteva vicino dentro l'ovetto e mentre era seduta la cullava. Sono ricordi bellissimi.
3: Purtroppo
2: i miei figli, ecco, i nonni li hanno persi tutti e quattro, quindi diciamo che si risolvo di poco.
1: Però comunque avete, ecco, dei ricordi da condividere, delle storie da raccontare. Non è scontato, perché purtroppo tanti nonni li perdono molto, molto presto. Certo.

0: su Dimensione Suono Roma e quindi continuiamo a leggere i vostri messaggi sui nonni.
1: Si parla di nonni perché oggi è la festa degli angeli custodi. E chi meglio dei nonni?
0: Giuseppe da Viterbo ci scrive: mio nonno si chiamava Averino.
1: Averino.
0: Averino, che nome, oh, bello impegnativo.
2: Buongiorno, Paola da Roma.
1: Ciao Paola. Ciao Paola.
2: Io ho conosciuto tutte e quattro i miei nonni. Alcuni li ho persi strada facendo. Una che mi è rimasta nel cuore e tutt'oggi ce l'ho nel cuore è mia nonna Annunziata.
0: Annunziata.
2: Che chiamavamo Tina.
0: Tina,
2: che
0: certo.
2: L'ho persa a 102 anni.
0: Comunque.
2: I nonni sono stupendi. Grazie nonni.
0: Grazie Paola per questo bel messaggio. Guarda,
1: 102 anni è una ragguardevole età, eh?
0: Annunziata diventa Tina in tutte le parti del mondo. A Napoli no, perché diventa Tina. Si aggiunge un'altra consonante e un'altra vocale. Piccolo break, le 9:19, restate con noi, siamo in diretta e tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
3: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, libertà di lavorare.
2: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
3: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi. Brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Horeca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age.

0: Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Dolla Sign, Wiz Khalifa,
1: tanta roba sti tre, eh?
0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno
1: a tutti.
0: Venerdì 2 ottobre, sono le 9:27 e c'è Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
2: Eccolo! Antonio. Ragazzi!
1: Ci siamo!
2: Mi sentite, sì?
1: Forte e chiaro.
2: Oh, bene, bene, bene. Parlavate di nonni.
1: Eh sì, perché oggi è la giornata dei nonni.
2: Oggi è la giornata dei nonni. Io devo dire, li ho conosciuti tutti e quattro.
1: Ah.
2: Quello, diciamo, che ho conosciuto meno, che ero molto piccolo, è quello dove, insomma, io porto il suo nome, Antonio, che era il papà praticamente di mio padre. Però mi ricordo che ero piccolo, una volta eravamo al mare, e mio nonno si spogliò praticamente e vidi questa schiena piena di tagli, cioè tutti questi tagli rimarginati. Quindi chiesi a mio padre, ero piccolo, cioè avevo avuto, non so, 6 anni, 7 anni, che qual era il problema, perché nonno aveva quei tagli, e mi disse che era la guerra, che era stato in guerra. Invece alla fine venne a sapere che non era così, perché sai che poi i genitori parlavano sempre, specialmente i nonni, della guerra.
1: Uh-huh.
2: Qualunque cosa ti raccontavano di storia sulla guerra, però delle volte non erano vere. Invece lui faceva praticamente il netturbino, però una volta i sacchi dell'immondizia li andavano a prendere personalmente sui pianerottoli, quindi
1: a spalla, proprio si portava via
2: a spalla, quindi dentro c'erano anche delle bottiglie, dei vetri, e quindi quei tagli erano dovuti, è una cosa incredibile, al fatto di mettere questi sacchi a spalla e portarli giù fino poi per caricarli dentro i camion. Se uno ci pensa, insomma, era un lavoro terribile,
1: certo.
2: No? Insomma, perché vedere di fatica, insomma, più che altro, dice, nonno è segnato, è segnato, sì, più di così. E invece era mia nonna, mi ricordo mia nonna Elide, si chiamava, che era la mamma.
0: Come
2: Elide,
0: okay.
2: Sì, la mamma di mia mamma. Che delle volte quando si arrabbiava con noi nipoti, perché eravamo veramente posso dire proprio dei teppisti dentro casa, si arrabbiava e si auguravano la morte. Io mi ricordo che quasi tutti erano, ma perché il Signore non mi si porta via? Oppure, guarda, non vedo l'ora di morire per vedere quello che fate. Che tu dici, ma facevano così, mi dice, ma rimane in vita, guardaci adesso quello che famo. Perché? E quando si arrabbiava, io mi ricordo, quando si arrabbiava si mordeva le dita.
1: Sì, lo facevo.
2: È vero o no? Si mordeva le dita.
0: Tanta era la rabbia, no?
2: Sì, la sfogavano sulle dita. Addirittura mia nonna, delle volte, se le staccava, le sputava a terra, e dopo un mese gli ricrescevano come i salamandri. Cioè, una cosa.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Saliti a bordo della nostra DeLorean, allacciate bene le cinture di sicurezza perché vi portiamo nel 1987 per farvi riascoltare un disco che è tutto un programma.
2: Lui è un ex di Madonna, l'ex modello Nick Cayman, e questa è It's Time You Break My Heart.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Cayman, Each Time You Break My Heart, ricordo sbloccato dall'anno 1987.
1: Ti ricordi il video di sta canzone? Beh, era meraviglioso, eh?
0: Solo qui su Dimensione Suono Roma, gli anni 80 come non li avete mai ascoltati.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, alle 9.39, Gladiatori.
1: Buongiorno, allora state pronti perché al 393-0119-119 c'è l'ultimo momento gioco di questo venerdì. Torna Sfida il Conduttore, il gioco che vi dà la possibilità non solo di vincere la t-shirt, ma di venirla a ritirare qui da noi, assistere ad un'ora di trasmissione in studio qui con noi.
0: Esatto.
1: E poi una bella colazione tutti insieme pagata da Rino De Niro.
0: Quindi, molto volentieri, per i nostri gladiatori, questo ed altro. 393-0119-119, manda ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave sfida, ok? Oh. Molto semplice, noi vi contattiamo, venite in diretta, cercate voi di capire chi dei due è meglio sfidare. Se riuscite a batterci, vincete la possibilità di ritirare la sacca di gadget qui in studio da noi. Vi mostriamo il dietro le quinte della trasmissione,
1: certo.
0: E dopo tutti insieme facciamo la colazione.
1: Il gioco è molto semplice, è aperto a tutti e soprattutto in caso di vincita c'è anche un più uno, puoi portare anche un accompagnatore.
0: Dai. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo perché l'invito lo potete estendere a chi volete. 393-0119-119, manda ora un messaggio con la parola sfida. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Doleran Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doleran e trovare quello perfetto per te.
1: In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doleran Roma Prati.
0: Dormire bene, vivere meglio.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. Mi diverto.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome.

0: essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: i Black Eyed Peas alle 9.49, pronti su Dimensione Suono Roma a giocare di nuovo con voi.
1: Sfida il conduttore.
2: Abbiamo in collegamento la concorrente di oggi, lei si chiama Sofia. Ciao Sofia, benvenuta.
0: Buongiorno Sofia.
3: Buongiorno,
0: ciao,
3: a voi.
0: Ciao.
2: Allora Sofia, naturalmente non ti chiederemo di dove sei perché il gioco parla proprio di questo. Raccontaci solo che fai di bello.
3: Sono una casalinga, in questo momento stavo facendo le fetticine fatte in casa.
2: No, allora veniamo a pranzo.
0: Scusa.
2: Allora veniamo a pranzo oggi.
0: Il sugo quale sarà, Sofia?
3: Salsiccia e funghi, fatta la mia.
0: Ragazzi,
2: allora, ma tanto aspetta, Rino, tanto alla fine del gioco dovrà dirci dove abita e noi veniamo.
0: Certo, guarda, noi vediamo allora, Sofia.
2: Allora, Sofia, il gioco è semplicissimo, le regole le sai, tre indizi sul posto dove vivi. Noi non sappiamo se sei dentro, fuori d'accordo, se abiti in un quartiere, in un paesino, non sappiamo nulla. Dovrai dare, innanzitutto devi scegliere con chi giocare tra me e Rino.
0: Chi vuoi sfidare,
3: Rino,
2: perfetto. Adesso dovrai fornire a Rino tre indizi verificabili sul posto dove vivi e Rino dovrà provare a indovinare.
0: Mi raccomando, non essere né troppo buona né troppo cattiva.
2: Ok?
3: No, va bene,
2: allora,
3: va bene.
2: Cara Sofia, partiamo con il primo indizio.
3: Allora, io sto a Roma Ovest.
0: Roma Ovest. Quindi il quadrante è quello.
2: Quindi il quadrante è quello là. Perfetto. Secondo indizio.
3: Zona di mare.
0: Zona di mare, Roma Ovest, ok. Qualcosa di più specifico perché finora sono abbastanza generici. Vai Sofia.
2: Vai.
3: Praticamente sto a 40 km da Fiumicino.
2: Allora, Roma Ovest, zona di mare, 40 km da Fiumicino.
0: Parte il tempo.
1: Sfida il conduttore.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Ragazzi, è tosta, eh? È tosta. Stamattina è tosta. Perché sembrano indizi dettagliati, ma in realtà no. Roma Ovest, zona di mare, 40 km da Fiumicino. Qua dipende, bisogna...
2: Hai ancora 10 secondi, Rino, pensaci.
0: Ci sto pensando,
2: sono
0: indeciso.
2: Aspetta, 5 secondi, 3, 2, 1, stop. Rino, devi rispondere.
0: Allora, io ero indeciso tra una e l'altra.
2: Sono tutte e due da mare?
0: Sì.
2: Ah.
0: Sofia, vivi alla Dispoli?
3: No.
0: No, hai vinto!
2: Brava Sofia! Adesso
0: scusa,
2: però ci puoi dire dove vivi.
0: Dove vivi?
3: La località si chiama Torre in Pietra.
0: Non l'avrei mai beccata.
2: Basta,
0: guarda,
2: che diceva il latte, no?
0: Io l'alternativa era Fregene, ok? Poi
3: sì, sta vicino, siamo vicino, Fregene, Mascarese,
0: Fregene. Torre in Pietra,
2: conosciamo,
0: va bene.
2: Conosciamo Torre in Pietra.
0: E quindi anche a Marina di San Nicola vai al mare, no? Immagino.
3: Ovvio, ovvio, è bellissimo là.
0: Sì, grazie. Infatti ci sono stato quest'estate.
2: Senti Sofia, ancora veniamo, bevettucine.

0: dalla nostra segreteria e non vediamo l'ora di conoscerti di persona.
1: Grazie Sofia,
2: anche
1: grazie,
2: io
1: grazie,
2: wow, grazie, che ciao. Bello, sono grazie,
1: ciao Sofia,
0: buon fine settimana e complimenti.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ratata, dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo chiuso con un'onomatopeica.
1: Ma è quello.
0: Volevi dire questo?
1: Quello, sì, sì. Vabbè, è venerdì anche per me.
0: Sono anche le 10 di mattina.
1: Sto parlando alle 6. In più sto gestendo Geppo anche fuori dall'onda. Quindi.
0: Adesso dobbiamo lasciarvi, però, perché è arrivato già Gianmarco Gallari, pronto a darci il cambio. Noi, però, prima di andare via, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: Stanotte a mezzanotte con la notte dei gladiatori, sono stanco.
0: Mangio una caramella e domani mattina alle 6 in punto. Alle non 6, perdetevi, esatto, la puntata speciale del sabato,
1: bravo,
0: dove oltre a tutti i nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana.
1: Geppo e Rino De Niro vi salutano, almeno i nostri nomi li ho detti bene.
0: Certo.
1: Gioia infinita a tutti.
0: Peace and love.
1: Ciao.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.
3: Della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy, la ricompensa, denaro e piccoli regali. La polizia ferroviaria di Roma Termini ha fermato per un controllo tre giovani borseggiatrici bosniache già note alle forze dell'ordine. Le ragazze hanno immediatamente ammesso il furto appena compiuto su un treno, permettendo il recupero in extremis del portafoglio di un turista settantenne. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, denunciando tre persone per esercizio abusivo della professione medica. Tra queste un uomo di origini indiane, colto in flagrante mentre curava una paziente senza laurea né abilitazione. Sono critiche ma attualmente stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato da ieri in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria, in serata l'ultimo bollettino medico. Borse, avvio incauto rialzo per quelle europee, c'è attesa per i dati sul mercato del lavoro statunitense. Nei primi scambi a Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 10 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
0: Ce l'abbiamo fatta più o meno, arrivare in fondo alla settimana. Venerdì 2 ottobre inizia la seconda parte del mattino. 10:13.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti dal sottoscritto Gianmarco. Inizierei con una bella for you. Ho dato una sbirciata alle 4 hit senza interruzioni che stiamo per ascoltare.

0: più.
1: 4 for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

Chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Anche oggi, anche stamattina, insieme, 10:13, amici miei, buongiorno, buongiorno al sottoscritto. Spero che, insomma, la vostra giornata sia iniziata nella migliore maniera possibile. Ne hanno parlato anche prima Geppellino nel corso della Sveglia dei Gladiatori, festa dei nonni, e allora auguri a tutti quanti nonni, Una presenza preziosa, preziosissima nelle vite di tutti quanti noi, quindi era giusto iniziare così. Ci siete? Lavoro? Relax? Riposo? Sport? Raccontateci tutto quello che vi passa per la mente. Come sempre il numero è il 393 0119 119. A proposito di sport e a proposito di salute, oggi c'è un evento che va assolutamente menzionato.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. È venerdì, venerdì mattina. Tra poco andremo anche in esterna, in giro per la nostra città. Dove vi porterò?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fastboy Music Sounds. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: per l'arrivo del weekend. Substitution Purple Disco Machine e Kungs su Dimensione Sonora, ma ci avviamo verso il Foro Italico, location meravigliosa per un evento arrivato al 15° anniversario Tennis and Friends. Ma ci dice tutto Valentina Allorusso, che è lì sul posto. Buongiorno Vale, buongiorno.
1: Buongiorno Gianmarco, sì, lo dicevi anche tu, torna proprio in questa bellissima cornice del Foro Italico da oggi fino a domenica Tennis and Friends, Salute e Sport, un progetto nato nel 2011 proprio per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute, i corretti stili di vita. Proprio in questi minuti l'inaugurazione di questo bellissimo evento con il ministro Abodi, una sportiva speciale, un'atleta speciale, Francesca Lollobrigida, medaglia d'oro di pattinaggio di velocità alle ultime Olimpiadi, lo ricordiamo, e poi il via a una serie di attività importantissime per la salute. Oggi giornata dedicata esclusivamente alle nuove generazioni, quindi ai ragazzi, è già pieno di bambini che probabilmente avranno anche saltato la scuola per essere qui oggi. Fino alle 14, 5.000 ragazzi delle scuole del Lazio che incontreranno medici, professionisti sanitari, campioni dello sport, testimonial, e poi parteciperanno anche ad attività dedicate alla prevenzione, all'alimentazione e ai corretti stili di vita. Poi quest'anno Tennis and Friends spegne, pensate, ben 15 candeline, una manifestazione che cresce e che si amplia ogni anno. Quest'anno il programma poi prevede un'attività dedicata alle persone più fragili. La novità di quest'anno è la notte bianca della prevenzione, che è in programma domani, e fino a luna di notte sarà possibile effettuare degli screening gratuiti, lo ricordiamo, gratuiti. Quindi tre giornate all'insegna della salute, tutto grazie all'idea e alla volontà del suo patron Giorgio Meneschincheri, medico specialista.

0: Vita al Policlinico Agostino Gemelli, che dunque dal Foro Italico. Per il momento è tutto, la linea può tornare a voi.
1: Valentina, grazie a Valentina Lorusso, noi vi aspettiamo quindi per tutto il fine settimana proprio lì al Foro Italico per Tennis and Friends.

La voce è di Marisa Garcia. Paradiso Bailando Ritmi Kissori dal 1997, la ricordiamo proprio da quell'estate lì e l'abbiamo ascoltata in questo venerdì 2 ottobre su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Paradiso, che non è un gruppo spagnolo né tantomeno latinoamericano, è direttamente dal Belgio. Dici perché canta spagnolo? Insomma, affari loro, sicuramente hanno fatto la scelta giusta visto il successo del pezzo.

0: di Dimensioni Suono Roma. Ma quindi tra poco ascolteremo la musica nuova? Risposta affermativa. A Roma 3 invece il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, infatti devi segnarti questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: ottobre, per chiunque avesse voglia ancora di sole, di mare, ci penso a questo disco dei Fast Boy, chiaramente nato dall'ispirazione delle assolatissime Italia e Grecia. Allora assaporiamolo insieme. Si chiama Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Music Sounds dei Fast Boy su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Questo disco super solare, come dicevo, nato dall'ispirazione, avendo viaggiato nel corso della stagione estiva tra Grecia e Italia, hanno detto: oh, ma sapete che sono paesi, due paesi che ispirano, creiamo un disco che li rispecchi.

0: Don't worry, Matt con Ray Dalton su Dimensione Suono Roma. Come detto, andiamo in redazione perché ci sono tutte le news.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy, la ricompensa, denaro o piccoli regali. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato i controlli nel sud pontino, impiegando 56 pattuglie che hanno identificato oltre 200 persone e controllato 142 veicoli. L'operazione ha portato al sequestro di 60 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana e alla segnalazione di 17 persone alla prefettura. Turismo sul litorale a Ostia ha firmato un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate. L'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. Da oggi a domenica 4 ottobre Emergency sarà in 14 località del Lazio e in tutta l'Italia per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, in Sudan e in Afghanistan. A Roma, in piazza Mazzini, Mercato Trionfale, via dei Cerchi, piazza dell'Alberone e viale Marconi. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono

0: è nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Le 11 e un minuto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ma che bello essere insieme anche in questo venerdì mattina. Buongiorno.
4: Marco, che venerdì!
2: Dai, primo fine settimana di ottobre che si avvicina, vogliamo viverlo al meglio anche attraverso degli eventi che scopriremo. Tra non molto, ricordi.

se magari state pensando, no, però io questo fine settimana magari ho qualche oretta in più, vorrei anche andare fuori Roma, fuori Lazio, allora vi porto alla scoperta di un evento che, se non l'avessi letto, avrei pensato questa roba arriva per forza dalla Cina o dal Giappone, perché è qualcosa di pazzesco, di cervellotico anche.

puntate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, gita fuori porta questo fine settimana. Vorrei portarvi adesso a Padova, perché qualora doveste essere lì in questo weekend, alla richiesta di un pezzetto di formaggio c'è chi all'improvviso si esibirà in una performance bella e buona, perché capita proprio in questo weekend la prima finale nazionale, sentite qua, dei tagliatori di grana padano. Esiste, è un concorso, una gara, quindi c'è molta attenzione.

0: Su Dimensioni Suono Roma, è molto divertente questo evento che ci sarà a Padova nel fine settimana, la finale nazionale del taglio di Grana Padano. Insomma, ognuno di noi magari ha dei talenti nascosti che dovrebbe tirare fuori e renderli eventualmente anche dei campionati nazionali, mondiali o comunque regionali. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: All for you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
1: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB 1000F e CB 1000 GT sono

0: arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo fare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, i prezzi lavora,
5: di risparmio, di qualità. Eccola qua, la stavamo aspettando con tanto piacere, col fine settimana nell'aria, parliamo di lei. Bella carica di energia, Laro Lucana, vi ricordate Lottery? L'ascoltiamo dopo Peggy Goo.

www.radioradio.it senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Too Much of Heaven, FL65, che insomma hanno partecipato alla serata l'altro giorno, FL65 and Friends, e a 20 anni dall'addio insomma c'è stata questa reunion con anche Gabry Ponte. È stato un bel momento, emozionante per chi proprio quegli anni ballava la musica di questa meravigliosa band.

0: Just the Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo fine settimana a Roma c'è una piazza in cui si ballerà in silenzio.
1: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale, tutti pazzi per Dua Lipa che si mostra a Milano in questi giorni. Torniamo a Roma anche perché questo fine settimana ci sono un sacco di eventi, per esempio parte il Tevere Day, in realtà non facciamoci ingannare dal nome perché sono più giorni, si va avanti fino all'11 ottobre con oltre 130 appuntamenti lungo più di 80 chilometri, non soltanto quindi all'interno della nostra città, tra passeggiate, visite, sport, laboratori e esperienze di navigazione, insomma per chi vuole andare oltre il tragitto casa lavoro e viversi anche insomma il fiume, il meraviglioso fiume della nostra città. E poi c'è una piazza questo fine settimana che ballerà in silenzio.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Se domani sarete dalle parti di Garbatella, vedrete all'improvviso una piazza piena di gente che balla in silenzio, senza sentire musica. Non siete impazziti, non avete problemi di udito, no, ma è colpa o merito, se vogliamo, della Silent Disco di Garbatella Playground dalle 9:30 di sera, domani sera in piazza Damiano Sauli. Ci saranno 3 DJ set contemporaneamente, quindi si avrà la musica in cuffia, gli altri fuori non sentiranno nulla, e la cosa bella è che ognuno potrà scegliere cosa ascoltare, quindi si potrà ballare insieme agli amici che magari staranno ascoltando e ballando qualcosa di diverso, e rispetto alla nostra musica li vedremo fuori tempo. È meraviglioso, tanto divertimento insomma. Tra l'altro, evento gratuito come una lunga serie di appuntamenti che fino all'11 ottobre porteranno spettacoli, musica e giochi nel quartiere di Garbatella. Buon divertimento!

0: Su Dimensione Suono Roma andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Buongiorno, Francesca Proietti. Con lei ci sono le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa l'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazzina non ancora quindicenne. Prestava cure dentistiche ai pazienti senza aver mai conseguito alcuna laurea né abilitazione medica. I finanzieri hanno scoperto uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, sottoponendo a sequestro l'intera struttura e denunciando 3 persone alla locale procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo della professione medica. L'uomo, un cittadino di origini indiane, è stato colto in flagrante mentre eseguiva interventi odontoiatrici su una paziente. Cocaina e crack venduti 24 ore su 24, estorsioni, sequestri di persone rapine, le ritorsioni con ordigni esplosivi e incendi fino a un tentato omicidio a colpi di fucile per il controllo del territorio. È la rete criminale ricostruita dai carabinieri nell'area compresa tra San Cesario, Palestrina, Zagarolo e Poli. L'operazione è scattata su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli. 5 persone sono finite in carcere. Il 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia, di ciò che siamo diventati. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la ricorrenza odierna, porgendo gli auguri a tutti i nonni d'Italia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e 2 minuti.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Ancora buongiorno, ben arrivati, ben rimasti perché è rimasto con noi. Ultimo retto insieme, ciao a tutti da Gianmarco. Buon venerdì 2 ottobre. Namo nel 98. Che succedeva? Nasceva quell'anno Google e ancora nessuno di noi immaginava quante volte al giorno l'avremmo usato, eh? E continuiamo a usarlo a distanza di anni.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 98.

no alla fine. Madame, mamma non mamma, chiudere le quattro hit senza interruzione, un'altra for for you andata, ascoltata in questo venerdì mattina. Buongiorno ancora a tutti da Gianmarco, dobbiamo parlare ancora di diverse cose, rimanete lì. Nel frattempo ritroviamo Calvin Harris con Ellie Goulding.

0: Burton, You and I, Me and You.
1: New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

della vita, su dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Ma chi l'ha detto che il mare è solo da maggio a settembre? Anche perché ci sono dei periodi, delle giornate meravigliose nel cuore dell'inverno, con un cielo limpido, un sole meraviglioso, e forse andare al mare in quel periodo è ancora più bello. E abituiamoci tra l'altro con

questo cambio del clima. Non a caso adesso la capitale si attrezza per rendere il mare d'inverno una possibilità a tutti gli effetti, un'attrazione aggiuntiva sia per i turisti ma anche per noi cittadini che la viviamo 365 giorni l'anno. Significa questo concretamente che adesso i lidi di Ostia potranno rimanere aperti anche da novembre a marzo, e questa è una grande notizia. Saranno pronti a offrire colazioni, pranzi, oltre che sdraio nei giorni di sole, e ancora giochi in spiaggia, quindi partite classiche ma anche presentazioni di libri e passeggiate guidate, quindi una serie di eventi, anche una risorsa in più per chi lavora, non dimentichiamocelo.

0: Dai, questa sera Noemi su Dimensione Suono Roma, datevi, prendetevi meglio due secondi per partecipare al nostro sondaggio musicale e votare la vostra musica preferita.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza. Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: La musica nuova che puntualmente votate attraverso il nostro sondaggio Music Club. Ci sono anche proposte in attesa, tipo quella di Harvey, questo artista che ci dice: quando conoscete una persona, buttatevi un pochino, non esitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Hesitate, Harvey, l'amico di Xenia, su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Magari, amico mio.
0: Buon venerdì!
1: Ciao, buon venerdì 2 ottobre, ciao Gianmarco Callari, ciao a tutti voi.
0: Ciao Xenia.
1: Magari amico mio perché c'ha un bel po' di soldini, quindi.
0: Materialista, attenzione.
1: No, perché capito, potrebbe, non lo so, elargire denaro per farmi fare dei viaggi.
0: Vabbè, se lo conosci fammi sapere che mi dà qualcosa pure a me. Senti, è ufficiale, questa è definitiva, l'ha approvata il Campidoglio, la mappa dei quartieri di Roma, sì? 334 quartieri, 22 rioni. E quindi dopo quasi 50 anni viene ridisegnata la geografia della capitale. Sono state aggiunte diverse zone rispetto alla mappa di cui si era parlato a luglio,
1: sì?
0: Nel corso dell'estate non era definitiva,
1: ancora?
0: Sono state fatte
1: finisce
0: piccole aggiunte.
1: No,
0: adesso è definitiva.
1: Okay.
0: Qualcuno si chiede a che serve? Serve per migliorare la nostra città, per governare una città bisogna conoscerla, fanno sapere, quindi la nuova mappa consente di produrre e mettere a disposizione dati a livello di quartiere fondamentali per comprendere differenze e disuguaglianze all'interno del territorio.
1: Non so come si faccia perché è talmente grande che gestirla è complicato, questo lo dobbiamo dire. Roma è enorme.
0: Le divisioni vengono fatte per questo motivo.
1: Però bisognerebbe poi che il potere venga distribuito per varie zone.
0: Presumo che verrà fatto.

0: su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, che poi tra l'altro mi raccontavi che tu sei ferratissima sui vari quartieri di Roma.
1: No,
0: iniziamo,
1: perché,
0: dai.
1: No, non li so.
0: Primo
1: li
0: municipio,
1: so.
0: Dai. Dai, che zona
1: mi mettere in difficoltà? Non lo so, veramente non li conosco. Tra l'altro, una delle mie prime sensazioni quando sono arrivata in questa città, ho detto è troppo grande, non la conoscerò mai.
0: Sì. Sì.
1: È inutile che provi a cercare perché non li conosci neanche tu.
0: No, aspetta, sì, vabbè. No, volevo soltanto farti l'elenco. Allora, dai, il primo municipio è quello semplice.
1: Qual è?
0: Dai, è il
1: che
0: centro.
1: Lo so io.
0: È il centro storico,
1: Prati,
0: su.
1: Prati.
0: Secondo municipio. Dai, un
1: altro. Quello ricco. Marioli.
0: Bravissima. Terzo municipio. Aspetta, ti tolgo la finestra.
1: No,
0: dai, che sei brava.
1: Monteverde,
0: ragazzi.
1: Monteverde.
0: Anno prossimo elezioni sindaca di Roma, Xenia.
1: Sì, io, guarda.

0: E tu senza di me invece come?
1: Non
0: dillo.
1: Riderei, questo è poco sì. Ma sicuro, non riderei nel luogo di lavoro.
0: No, dai, rideresti uguale, però non in diretta.
1: Non in diretta.
0: Perché con gli altri riesci a non ridere in diretta.
1: Con te no.
0: Vabbè, io andrei, se sei d'accordo, sì. E torno domenica sera alle 18.
1: Va benissimo, ci aspettiamo.
0: Ciao a tutti. Mua.

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si faceva chiamare Sugar Daddy, circuiva minorenni agganciate sui social promettendo soldi e regali in cambio di rapporti sessuali o dell'invio di foto e video sessualmente espliciti. Con queste accuse di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico aggravati dall'aver commesso il fatto ai danni di minori degli anni 16, un uomo di 40 anni è finito in carcere in esecuzione da parte dei carabinieri di un'ordinanza emessa dalla GIP di Roma su richiesta della procura. L'indagine da parte dei carabinieri è partita nel 2024 dalla denuncia dei genitori di una delle vittime, allarmati da alcune foto trovate nel cellulare della figlia. Tragedia all'alba sul litorale di Terracina. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato sulla battigia sul lungomare Circe all'altezza del Lido Sombrero. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore di questa mattina e ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. La zona è stata isolata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è stata ancora resa nota l'identità della donna. Sarebbero stabili al momento le condizioni di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva. Domenico Barbuto è il nuovo direttore generale del Teatro dell'Opera di Roma. Il professionista di 47 anni, già segretario generale dell'AGIS, ha assunto l'incarico il 1 ottobre con un mandato della durata di 3 anni. Il Teatro dell'Opera di Roma è guidato dal sovrintendente Francesco Giambrone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: 13 e 2 minuti.
4: Ritmi History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: sole. Sta Brita. Adesso arriva anche Madonna,
1: Madonna.
0: Eccola. Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Iniziata così la pausa pranzo con uno dei dischi più belli degli ultimi 30 anni, ci scrivono, e si tratta proprio di Space Cowboy di Jamiroquai. Adesso, Una Vita in Vacanza.

della capitale, buongiorno, buon venerdì, stiamo arrivando in fondo ad una settimana tosta per alcuni, un po' più leggera per altri. 2 ottobre, festa dei nonni, so che se ne è parlato con i gladiatori, ma è un ricordo sempre importante e vivo. A me è successa una cosa particolare, questa mattina ascoltavo una canzone uscita questa notte che mi ha fatto ricordare mia nonna, ma non ricordavo che oggi fosse la giornata dedicata ai nonni, e quindi poi quando l'ho scoperto dopo, perché insomma sono sempre sul pezzo, questa cosa mi ha stupito, no? Un po' come se l'ascolto

cosa che cucinava lei, e per me quell'odore è lei, non c'è nessun altro, è mia nonna. Potrebbe ricordarmi anche tante altre cose, però invece lo associo proprio al suo volto, alle sue mani, alle sue parole. Ecco, mi farebbe piacere che anche voi tornaste indietro nei ricordi e nella memoria, fermi ad un ricordo con il nonno oppure la nonna. Il numero per farlo è il 393 0117.

0: Wanted, Black Eyed Peas su Dimensione Suono Roma e la ritmo della capitale. Stiamo parlando di nonni, ma io vorrei concentrarmi, e devo dire che avete afferrato insomma il mio concetto, su un ricordo, un odore, qualcosa in particolare che vi lega al nonno o alla nonna. E sono arrivati dei messaggi bellissimi, iniziamo ad ascoltarne uno.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Xenia.
0: Ciao.
1: Quello che ricordo tanto di mia nonna era l'odore che veniva dalle scale, che lei abitava sotto di me, quindi quando cucinava quelle buone cose che da quando è morta lei non ho mangiato più, zuppa di verde, zuppa di fagioli, quella bella col pane, bello croccante, inzuppato. E questi sono i ricordi di mia nonna. E il cibo, quello che cucinava mia nonna, era imbattibile proprio.
0: Vero, vero. Che poi puoi anche metterci tutta la buona volontà, provare a rifarlo, non viene mai così. In realtà c'è sempre qualcosa di diverso, e mi piace pensare che quel diverso sia un ingrediente che ha a che fare con l'amore, no? E quindi non verrà mai uguale, però l'importante è che odori, colori, ricordi restino impressi nella nostra memoria. Continuate a tirare fuori ricordi particolari legati ai nonni al 3930 119 119, che tra poco li ascoltiamo. Dormire bene cambia sicuramente la tua giornata. E allora scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ed eccoci qui, pronti a fare il primo pieno di ricarica della nostra For You, ma di questa super pausa pranzo insieme, 4 hit senza alcuna interruzione.

0: che mi ricorda tanto i miei nonni, sì, sono mia nonna il borotalco, perché lo usava sempre,
1: e noi non lo usiamo
0: e
1: più.
0: Mio nonno che faceva l'orto, quindi ogni volta che sento pomodori e basilico mi viene sempre in mente lui. Un saluto da Federica da Roma.
1: Ciao Fede, grazie, arrivano tantissimi messaggi, tra poco li ascoltiamo.

0: vostri ricordi dei nonni.
1: Ciao Xenia, sono Noemi.
0: Ciao Noemi.
1: Io dei miei nonni materni ricordo il profumo, l'odore. Vedi. Praticamente nonno dipingeva con i colori ad olio,
0: sì.
1: E in camera, nella sua camera, quando entravi c'era sempre il cavalletto con la tela,
0: che
1: e
0: meraviglia.
1: I pennelli e i colori sopra una specie di tavolozza,
0: sì.
1: In metallo, e si sentiva quell'odore tipico dei colori ad olio e dell'acquaraggia,
0: sì,
1: e spesso, ecco, lui, siccome anche a me piace tantissimo disegnare, dipingere, infatti io ho ereditato, diciamo, la mano da lui e da mia madre, e mi ha fatto fare qualche pennellata nei suoi quadri. Invece di nonna ho il ricordo dell'acqua di Colonia, proprio l'odore dell'acqua di Colonia, che lei se lo metteva sempre.
0: Acqua di
1: Colonia. Un abbraccio grande.
0: Grazie Noemi, acqua di Colonia oppure acqua di rose?
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire, che oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
4: Lo zio è morto, lui gli aveva
3: soltanto
4: lasciato detto sta cosa,
3: che
4: se mi fosse successo a me veramente,
3: figurati.
4: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
3: Tu stavi già al verano.
4: Che era fai con due asili e me? Io stavo già al verano capala.
2: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 80.

0: Ed Arthur su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci sono i vostri ricordi legati ai nonni e grazie, perché di solito sono io a insomma farvi ricordare, e invece in questo caso siete voi che state facendo ritornare anche me, no, indietro con la memoria e con i ricordi legati ai miei nonni. In particolare un messaggio di Mirko.
1: Pronto? Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Un ricordo che mi è passato adesso per la testa, ovviamente io ho avuto la fortuna di conoscerli tutti e quattro, sì, i miei nonni.

0: ma un ricordo su tutti: la prima volta che avrò avuto 7-8 anni, dopo pranzo mio nonno mi fece assaggiare il mio primo goccio di caffè con il pane, un pezzo di pane di Rosetta, sì, intinta nel caffè, ecco. E ancora mi ricordo il sapore ogni volta che provo ovviamente a mangiare questo pezzetto di pane con il caffè.
1: Ti viene da sorridere.
0: C'è il pensiero che va subito su lui. Ciao Xenia, da Mirko.
1: Mirko, grazie, perché io questo ricordo l'avevo praticamente rimosso e non so se era una pratica dei nonni dell'epoca, ma anche mio nonno prendeva il pane cafone e quello vecchio, quello che era lì già da un giorno, due giorni, lo faceva in piccoli pezzetti perché ovviamente si era indurito e poi lo pucciava nel caffè, solo nel caffè. E anche lì, per quanto mi riguarda, insomma, io ho appreso del sapore del caffè così, in questo modo, con il pane duro spugnato nel caffè. Quindi grazie per questo ricordo magnifico che avevo perduto nella memoria.

0: questo primavera Marina Reis, Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, direi di chiudere la celebrazione dei nonni, quindi per questa giornata del 2 ottobre, con un messaggio molto bello che è arrivato alla diretta. Prima c'è cioè quello di Patrizia che dice: buongiorno a tutti, io avevo mio nonno che si chiamava Ascensio e lui ci faceva sempre assaggiare il vino. A proposito di caffè, prima sì, di cose che tecnicamente non si danno ai bambini, però spesso sì, è successo che si faceva assaggiare il vino oppure un pochino di liquore. Mio nonno mi faceva bagnare le labbra o anche insomma il pane intinto nel caffè. Pronto?
1: Buongiorno, io sono Ornella.
0: Ciao,
1: ho
0: Ornella.
1: 74 anni,
0: sì.
1: E ancora oggi, per tutta la mia vita, il mio idolo è stato nonno Pietro, mm-hmm. nonno materno, perché all'epoca non si parlava con i bambini, zitto tu che non capisci niente, sei piccolo, invece lui mi parlava e mi ascoltava e quindi per me resta ancora l'idolo di tutta la mia vita. Ciao, tanti bacetti a tutti.
0: Cara Ornella, mi hai tolto le parole ed è difficile, grazie per la lacrimuccia quotidiana.

0: dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Allora ragazze, ok il creme Sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Richiama un gruppetto di studenti a rispettare il divieto di fumo a scuola e viene presa a sassate. È accaduto martedì scorso a un insegnante dell'Istituto Superiore Copernico di Pomezia. Nell'arco di pochissimi minuti la notizia ha fatto il giro dell'istituto e sono arrivati i carabinieri. La donna non ha visto chi materialmente l'abbia colpita. I militari ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'episodio per individuare chi abbia materialmente lanciato i sassi. La professoressa è successivamente andata al pronto soccorso del Policlinico Città di Pomezia, dove i medici l'hanno visitata e dimessa dopo alcune ore con una prognosi di 14 giorni. Per il 5 ottobre è stato convocato un consiglio d'istituto. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa l'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Turismo sul litorale ad Ostia, ha firmata un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate, l'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. Da oggi fino a domenica Emergency sarà in 14 località del Lazio e in tutta Italia per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, in Sudan e in Afghanistan. A Roma saranno in Piazza Mazzini, Mercato Trionfale, Via dei Cerchi, Piazza dell'Alberone e Viale Marconi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
4: 14:02 minuti.

0: you.
1: Four for you.
0: For you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione suono Roma.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: fibra, pinguini tattici nucleari su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale 14:15 minuti in questo momento, e tra poco tutti a scuola guida per l'appuntamento Xenialetica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy Music Sounds. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!

119 si parte, mi raccomando, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp. In presenza del segnale di rimozione coatta, i veicoli al servizio di persone diversamente abili con contrassegno non possono essere rimossi né bloccati con le ganasce. È vero oppure è falso? Attenzione! 393 0 119 119, giochiamo con il segnale di rimozione coatta. In presenza di questo segnale di rimozione coatta, i veicoli al servizio di persone diversamente abili con contrassegno non possono essere rimossi né bloccati con le ganasce. È vero oppure è falso? 393 0 119 119, invia la risposta corretta tramite audio WhatsApp e tra poco scopriremo il vincitore. Vai con i messaggi, buon Xenialetica a tutti.

0: rimossi né bloccati con le ganasce. Vero oppure falso? Sentiamo.
1: La risposta è vera. Esatto, la risposta.
0: Sì, pronto?
2: È vero, è vero. Non possono essere rimosse perché hanno la certificazione.
0: Non possono? Risentiamo. Pronto?
2: È vero. Non possono essere rimosse perché hanno la certificazione che devono stare là.
0: No.
2: Certo, sempre se sono persone veramente non abili.
0: Chiaro.
2: Sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni, pronto?
3: Ciao Xenia.
0: Ciao.
3: Sì, è vero, i veicoli che espongono un tagliando invalidi non possono essere rimossi, ma per ordine pubblico o per urgente, tipo fughe di gas o cose simili, possono essere spostati a vista, cioè magari sulla stessa via, in prossimità della sosta che dov'erano in precedenza.
0: Mamma mia, ciao, ragazzi, Sandra. Brava Ale. Dai, sentiamo l'ultimo, pronto?
4: Ciao a tutti, Cristiana da Roma.
0: Ciao Cristiana.
4: No, i veicoli con contrassegno, portatori di handicap, non possono essere né rimossi e né tantomeno bloccati con le ganasce.
0: Quindi la risposta è vero.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: Specials Mafia, Licheli, Happiness is so sad, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una sera con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi, e dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: quest'ora c'è una novità. È il turno di David Guetta insieme a Dipaton. Ci dicono che l'estate continua e che l'amore è una delle cose più grandi che ci sia. You and I, Me and You, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Clapton, You and I, Me and You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questo in particolare tra le novità proposte da Dimensioni Suono Roma. Le hit del presente, i capolavori del passato, nella botte piccola c'è il vino buono e lo può dire forte Kylie Minogue.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. 14:57 adesso, andiamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Sonora Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Pronte ad andare in redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato presentato oggi al Museo dei Fori Imperiali e Mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del Carme, centro archeologico monumentale di Roma, il più ampio programma di trasformazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico mai realizzato nell'area centrale della capitale. Il Carme interessa un vastissimo ambito urbano che si estende da Piazza Venezia ai Fori Imperiali, dal Colosseo al Palatino, dal Celio alle Terme di Caracalla, fino al Circo Massimo e al Campidoglio. Vogliamo rendere concreta una visione sulla quale lavoriamo dall'inizio del mandato, ricucire il rapporto tra la città antica e quella contemporanea, perché i romani tornino ad essere protagonisti di questi luoghi e questo patrimonio sia sempre più parte della vita quotidiana di Roma, ha commentato Gualtieri. La cronaca agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale, un'alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Prestava cure dentistiche a pazienti senza aver mai conseguito alcuna laurea né abilitazione medica. I finanzieri hanno scoperto uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, sottoponendo a sequestro l'intera struttura e denunciando 3 persone alla locale Procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo della professione medica. Infine, da oggi al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e salute. Fino a domenica visite e screening gratuiti e poi incontri con personaggi famosi, ma anche esperti, match, esibizioni, conferenze e aree formative. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'orologio segna le 15.
1: Ritmi History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Venerdì 2 ottobre, le 15 in questo momento, è l'orario in cui ci possiamo un po' sganciare.

0: love Roma. I love Roma.
1: Eccolo, uno dei momenti che preferisco. Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. È uno zaino bello, comodo, elegante, performante, pensato dai nostri esperti proprio per voi. Lo zaino non è in vendita, non è un gadget, ma può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. Come si gioca? Davvero molto facile. Io sto per fare una domanda che ha a che fare con insomma con Roma, con la nostra città. Tre possibili risposte, una sola è quella giusta, e chiaramente a te toccherà inviare la risposta corretta al 393 0119 119. Va bene un sms, un whatsapp, sia scritto che audio, l'importante è che l'audio sia completo e comprensibile. Dopo soltanto uno tra di voi verrà scelto e verrà con me in linea telefonica, quindi insomma lo conosceremo anche qui tra pochissimo. 393 0119 119, la risposta corretta a questa domanda potrebbe farti aggiudicare lo zaino. Dunque, Roma ridisegna la mappa della città, che si fa sempre più verde, con gli alberi che saranno protagonisti di questo cambiamento. Quanti alberi verranno piantati? 500, 2000 o 20.000? 393 0119 119. Oggi diamo i numeri, ma va bene così, perché Roma ridisegna la mappa della città che si farà sempre più verde, con gli alberi protagonisti di questo cambiamento. Quanti nuovi alberi verranno piantati? 500, 2000 o 20.000? 393 0119 119. Scegli la tua risposta e inviala alla diretta. Tra poco verrà con me in diretta anche il vincitore. Vai con i messaggi, buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, sono Lodi e questa è Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Sì, abbiamo un vincitore, lui si chiama Roberto. Ciao Roberto, benvenuto.
3: Ciao Xenia.
2: Ciao, grazie a te, come stai?
3: A posto.
2: Tutto a posto? Ottimo, stai lavorando. Di che ti occupi, se posso, anche a grandi linee? Così non
3: sono un artigiano, sono un termoidraulico.
2: Che meraviglia. E quando finisce la tua giornata lavorativa, Robby?
3: Di solito intorno alle 4:30-5.
2: Ok, quindi manca poco, ultimo sforzo. E poi
3: sì.
2: Se ne parla domani. Domani lavori? No, domani è sabato. Lavori
3: domani è sabato, lavoro mezza giornata.
2: Mezza giornata, va bene, dai, fattibile. Tra una cosa e l'altra, caro Roberto, ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Sono Roma, rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con degli alberi. Verranno piantati degli alberi per ampliare, no, il verde che già fa parte della nostra città. Quanti alberi verranno piantati? 500, 2000 o 20.000?
3: 20.000.
2: Oh yeah! 20.000 alberi promessi dal Comune di Roma, che verranno piantati da qui a, insomma, qualche mese, per ampliare il nostro polmone verde, come si direbbe. Bravo Roberto, come chi vuoi salutare? Vuoi salutare qualcuno? Tocca a te ora.
3: Allora, voglio salutare tutta la mia famiglia.
2: Sì?
3: E tutti coloro che mi conoscono.
2: Ah, perfetto.
3: E soprattutto tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma.
2: Ah, che bello che sei. Allora, noi ricambiamo questo saluto, io ti abbraccio forte, mi raccomando, sempre in compagnia di Dimensione Sono Roma. Ciao Roberto, buon weekend.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
0: ciao. I love Roma. I love Roma. All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
2: Ultimo sprint, ci siamo quasi.
10: For you.

ottobre siamo in pieno periodo concerti. Ad ottobre ce ne saranno tantissimi per tutto lo stivale, e proprio sui concerti ultimamente sono puntati i riflettori, perché sono diventati

alcuni dicono beni di lusso. Prendo l'esempio degli Oasis, che saranno il prossimo luglio qui a Roma. E sapete meglio di me qual è stata, no, la modalità di vendita dei biglietti. Dovevi inviare una mail, aspettare un codice che forse sarebbe arrivato. Quei pochi eletti che hanno ricevuto il codice si sono dovuti mettere in coda e aspettare ore ed ore prima di potersi accaparrare un biglietto, e quelli che sono arrivati dopo hanno trovato soltanto i biglietti VIP da 600 euro l'uno, e quindi niente, sogni infranti anche per quello. E infatti molti appunto si focalizzano sulla questione del: ma non esistono più i concerti di una volta, dove se volevi assistere semplicemente pagavi quello che potevi, e se potevi, e assistevi al concerto. Adesso no, è un terno al lotto, è una lotteria. Chi può, il più fortunato, scazzottando riesce a recuperare il biglietto. Stessa cosa è successa, e devo dire non me lo sarei mai aspettato, anzi succederà, a Marco Mengoni, che è diventato direttore artistico di un locale, una location meravigliosa a Milano. Ma ci sono molte polemiche, perché per entrare c'è bisogno di un codice, un biglietto particolare, i telefoni non possono essere portati, non ci saranno le canzoni dei suoi album ma altre canzoni. Insomma, è diventata veramente il gioco dell'oca: torni indietro, fai due passi, in prigione come il Monopoli, e poi forse possiamo godere della musica che, ricordo, dovrebbe essere libera, aperta a tutti, anzi accessibile a tutti. Lo ascoltiamo adesso, Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango, con Canto d'amore. Dimensione

0: dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale e canto d'amore, c'è il Mollicone, fa rima.
1: Allora,
0: ciao Molly.
1: Ciao tesoro, noi abbiamo parlato proprio mercoledì quando è uscita questa notizia dello sbagliato di Mengoni e l'hanno massacrato tutti, ma c'è una cosa che va detta, che lui non prenderà tanti soldini, ma li girerà tutti quanti ai lavoratori dello spettacolo.
0: Sì, sì, questo è vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Almeno questo, è vero che il biglietto costa tanto, è un'esperienza tipo lo Stellato, non è come andare a Magnana.

0: un'esperienza, ragazzi, un'esperienza diversa tu per tu con l'artista, non tutti se la possono permettere, però alla fine quantomeno lui non guadagnerà sui cachet come se fosse allo stadio, ma li farà guadagnare agli artisti che porterà in giro in questa sua nuova opera.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: vedremo.
1: Sì, assolutamente, su questo siamo d'accordo. Poi tra l'altro Marco Mengoni è una persona molto attenta, no, alle varie figure,
0: esatto,
1: dello spettacolo e non solo. Il problema però resta comunque che i concerti diventano un momento di nicchia, ma detto questo è una cosa che
0: dovrebbe essere gratis e liberare le popolazioni, ma sai cos'è gratis qui da noi? Tutto,
1: tutto.
0: E basta accendere Dimensione Suona Roma e vivi un live ogni giorno.
1: Ecco,
0: e a tal proposito,
1: anche
0: per
1: il
0: essere
1: fastidio.
0: Brava, per essere protagonisti oggi uniamo il suono e il fastidio, perché avete 60 secondi di tempo per dirci qual è il suono più fastidioso del mondo. Suocere, sveglia,
1: le finestre che sbattono.
0: Brutta, c'hai ragione, brutto.
1: Il fastidio che più vi dà fastidio è il rumore che vi dà fastidio. Al 393 0119 119.
2: Fastidio. Vai. Sveglia, gladiatori!
3: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato. Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione.
4: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
5: Piffero.
4: Il piffero.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Chi tocca col sottocosto? Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Con Informa di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
10: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: che ci piace, ma noi stiamo parlando di rumori fastidiosi, fastidiosissimi. Qual è quel rumore che proprio ti disturba? Chi ciancica. Invece lo sai che a me piace molto, sì, tantissimo. No.
1: Guarda, se vuoi ti posso mandare un po' di amici per farti addormentare. Ti metto là, ti chiamo al telefono e te ciancica, ne basta.
0: Esatto, tra i video ASMR, quelli che scelgo io, sono

0: parte di persone che mangiano, perché mi piace tantissimo sentir ciancicare.
1: Oh, oh my gosh. Ecco. Va bene, sentiamo qualcuno, un esempio, ragazzi, regia, si può sentire solo un esempio? So che siete tiranni col tempo ogni volta.
0: Tem e tiranno.
1: Dai, uno solo, uno solo.
2: Ciao, Don Cash dall'L68.
1: C'è anche Xenia.
2: Un rumore Xenia. Particolarmente Xenia. Fastidioso potrebbe essere, e mi dà fastidio, quando si sgretola il polistirolo.
1: Brutto.
2: Che è veramente stride e dà fastidio.
0: Diciamo che non è nella mia top 3. Mi ha più dato fastidio quel suono sentito quando inizia
1: quello delle cinture di sicurezza. Va bene, tocca a te. 393 0119 119, gli ultimi 60 secondi, solo 60 secondi a partire da 60 secondi fa.
0: Dai,
1: sono già finiti.
0: Per dirci qual è il rumore rumorissimo che ti dà fastidio, fastidissimo. E basta, scegliene uno. 393 0119 119, ti aspettiamo.
3: Dimensione Suono Roma.

0: ragazzi, oh. Su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale. Ecco, oggi va tutto così. Allora, no, va così perché stiamo parlando di rumori. I rumori che ci infastidiscono, quelli proprio non lo sopporto, tu.
1: Allora, me ne leggo un paio, i lavori sotto casa, mamma mia, quando c'è i lavori tipo trapano, il trapano è tremendo. Il bambino che piange, il cane che abbaia in continuazione.
0: Sì, sono fastidiosi, però non insopportabili, dai.
1: Però ci sta, ci può stare.
0: Ci sta.
1: Poi sentiamo gli altri invece che hanno scelto i nostri amici, scelti dalla regia, vai.
2: Pronto.
1: Con le voci. Vai.
2: Ragazzi, buonasera, peggior rumore per me adesso, questo periodo in assoluto, è il trapano. Trapano di là, trapano di qua, non se ne può più. Trapano, lo odio.
0: Ma perché in questo periodo ci sta facendo i lavori a casa?
1: Qualcuno fa i lavori. Guarda, no, che il martello pneumatico è peggio, le gru sono peggio.
3: Vai. Iscrivo. Ciao, Dimensione Sono Roma. Ciao, Dal Cash. Ciao, Xenia. Sono Valeria da Frascati. Il rumore che odio di più è il gesso sulla lavagna. Mamma mia, per fortuna adesso ci sono le LIM.
0: Sì, è vero, le LIM, la lavagna interattiva.
1: Quelle nuove.
0: Multimediale interattiva.
4: Alla Dispoli alle 3 di notte svuotano le campane del vetro.
0: Mamma mia. Brutto pure quello, è il vetro che si sfracica.
1: Ma perché di notte? Cioè, fatelo di giorno.
0: No, di giorno è peggio. Perché sì.
1: Ah, invece di notte mentre stai a dormire, bello.
0: Pronto?
1: Dica.
5: Buon pomeriggio, Don Cash. Buon pomeriggio, Xenia.
0: Ciao.
5: Allora, sono Sabrina. Rumori molesti, odiosi, ce ne sono tanti, tipo lo strillicio dell'acqua. Ma quello che veramente detesto, proprio arrivo quasi ad odiare le persone che lo fanno quando masticano, bevono, comunque a tavola.
0: Basta, non si può. Mastica. Pronto?
6: Ciao Xenia, Don Venerdon, Don Chies.
1: Hola.
6: E i rumori che mi danno più fastidio. Strusciare il cucchiaio sul piatto e il polistirolo sul vetro.
1: Polistirolo
0: sul vetro, ragazzi, ma dove vivete?
1: Ma perché
0: però
1: devi mettere il polistirolo sul vetro?
0: Appunto, il rumore più fastidioso è la bufera che si porta via. Ciao a tutti.
1: Così, Tolino, la bufera porta via.
0: Vabbè, da Trigoria.
4: Rumore fastidioso?

0: quando de notte scaricano le campane del vetro per recupero della nettezza urbana.
1: Vedi, ecco, che è sempre di notte, tutti di notte.
2: Pronto?
1: Dica.
3: Ciao, Doc, esce dall'L68.
1: Sempre Xenia qui.
3: Un rumore particolarmente fastidioso potrebbe essere, e mi dà fastidio, quando si sgretola il polistirolo.
1: Sgretola.
3: Che è veramente stride e dà fastidio.
1: Lo capisco.
2: Comunque c'era qualcuno che ha detto una cosa, ho sentita prima, una cosa tremenda su delle lenzuola e dei morsi.
1: Magari la sentiamo dopo. Ma perché via delle lenzuola e morsi? Ci sono le porte chiuse male e le finestre di Xenia quando sbattono.
2: Abbiamo tutto?

0: capitale. Wow! Ti ho dato anche lo spazio del silenzio, ti è piaciuto?
1: Meraviglia, ragazzi, le abbiamo prese tutte inserite.
0: Devo vedere la faccia di Xenia quando ha lasciato lo spazio vuoto.
1: Sì, perché... che fai? L'ansia, che faccio?
0: Era il suono del silenzio senza dirlo.
1: Ho l'ansia di sbagliare, tra l'altro, che mi ciancica sulle manine e non va bene.
0: Ah, non è vero, non ti ho toccato mai in vita mia.
1: No, non è vero.
0: Ho fatto solo una carezza, guarda adesso, ti ho toccato adesso. Ho fatto una carezza.
1: Procediamo? Con la nostra canzone.
0: Quale vuoi?
1: Quella beautiful.
0: Come te, beautiful.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Beautiful su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, e ci lasciamo con la bellezza, anzi io vi lascio, poi decidete voi se è bello o brutto.
1: La bellezza se ne va, con te la bellezza va via.
0: Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, dato che io esagero, ci sentiamo anche domani sempre qui a partire dalle 10.
1: Ma allora, signorina Xenia.
0: Ciao belli!
1: Ciao!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La vicenda del liceo Amaldi, il messaggio diffuso sullo spot del liceo nel quartiere romano di Torbella Monaca annunciava una sparatoria con anche bombe e coltelli che avrebbe causato 89 vittime, come il numero delle classi della scuola. A notarlo è stato per primo un ragazzo, mentre l'indomani una mamma che aveva ricevuto lo stesso messaggio allarmistico dalla figlia ha fatto scattare l'allarme. Il post è stato rimosso. Tragedia all'alba sul litorale di Terracina, il corpo senza vita di una donna di 73 anni trovato sulla battigia del lungomare Circe all'altezza del Lido Sombrero. Il ritrovamento avvenuto alle prime ore del mattino ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Non si esclude il suicidio, ma al momento non è stata ancora resa nota l'identità della donna. Agganciava le ragazzine sui social, poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o l'invio di foto e video con contenuti hot. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazzina non ancora quindicenne che avevano scoperto sul cellulare della ragazza alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Torna a Tennis and Friends al Foro Italico, 15ª edizione per la prevenzione e corretti stili di vita, questa mattina all'inaugurazione con il ministro dello sport Abodi.
5: Si conquistano nuovi territori, Roma ha iniziato, ma ormai si va in giro per l'Italia, perché questo è un tema che va sollecitato costantemente. Bisogna allenarsi alla prevenzione, secondo me bisogna anche allenarsi sempre di più a volersi bene e quindi a rispettarsi. Con uno stile di vita che aiuti a star meglio e quindi a far star meglio anche le persone che vivono attorno a noi. Lo sport e l'alimentazione sono due fattori decisivi, la prevenzione deve accompagnare questa cultura del volersi bene.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 16, buon venerdì 2 ottobre. Dimensione.

0: È arrivato il venerdì, quindi c'è aria di festa, c'è aria di weekend, finalmente ancora regge il bel tempo, poi del resto a Roma, ragazzi, otto brade romane sono tipiche, non c'è bisogno di raccontarvelo. Voi continuate a dirmi invece quali sono i suoni fastidiosi, perché oggi si parla di questo, dal suono della sveglia al suono della suocera, al suono dei lavori fatti con il martello pneumatico sotto casa, qual è quel suono che ti dà fastidio? E parlando di suoni, i prossimi due sono due veri specialisti che l'hanno beccato al primo colpo. Erano un duo di 19 anni, vanno a scuola di musica, conoscono Thomas Bangalter dei Daft Punk, che gli consiglia di remixare gli Chic, fanno una prova, si mettono a casa, fanno una prima prova per la scuola, dico ma proviamo così questo brano, vediamo che ne esce fuori. Quel brano, la prima prova che hanno fatto, è venuta fuori talmente bene che scalarono le classifiche discografiche di tutto il mondo, battendo in tutto il pianeta tutti gli hitmaker come Michael Jackson e Madonna. E quel brano fu l'unico che hanno composto insieme. Dopo di quello, scala delle classifiche, ma che lo facciamo a fare se abbiamo già vinto su tutti? Loro erano e saranno per sempre i Mojo e il brano è Lady Hear Me Tonight.
1: Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Aia. Si chiama così Whisper, Joel Corry. Sono le 16:16. Potete non crederci, ma sono le 16:16, il che vuol dire che è un momento magico. Magico! Come gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Buon weekend gone, benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash. Si parla di suoni fastidiosi. Qual è il suono più fastidievole che c'è nella tua vita? Ovviamente fastidievole non esiste, ragazzi, è una parola che utilizziamo qua scherzando.
1: Ciao, Xenia. Sei andata a sbagliare. Fabrizio. Quello che mi dà fastidio è, come si chiama, lo strappo dei lenzuola. Quando metti i denti tante volte pure.
2: In che senso?
0: Ma perché a casa tua mordete le lenzuola? Ma poi che suono fa? Le lenzuola che si mordono? Ma che lenzuola c'avete? Quelle di legno.
3: Drive time.
4: Che il Daje sia con te. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Harvey, Hesitate. Music Sounds. Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi. Brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Oreca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.

0: Chiara Fulmini, Fabri Fibra, Brescia ed Ernia. 25 minuti trascorsi dopo le 16, venerdì 2 ottobre, si parla di suoni fastidiosi.
1: Belli molliguzzi, il rumore che mi dà fastidio è quello ripetuto, ossessivo. Ad esempio metto il timer in cucina e poi io sto a fare altro, oppure sto a mescolare, cioè inizia a fare...
0: Basta! È molto semplice.
1: Bacissimo,
0: ciao! Metti una sveglia meno fastidiosa, Simo, e te si leva del pensiero.
2: Però hanno messo in commercio lo stilo di legno che gratta sul foglio per trovare l'immagine sotto, non so se... Mamma mia, odiosi.
0: O stilo di legno che guarda sul foglio di sotto, me sa delle lenzuola dell'amico di prima che non si capiva perché doveva mordere le lenzuola. Che suono fanno le lenzuola che si muore?
3: Ah, ma più che altro che denti c'avete per mordere le lenzuola?
0: Ma che? Ma che è successo oggi? Ma che c'avete?
3: Ma che c'avete? Le lenzuola che i denti attaccati?
0: Le lenzuola che i denti attaccati, ragazzi, ma che problemi c'avete oggi? Capisco che è venerdì,
4: ciao,
0: però.
4: Sì. Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
4: Le comore occupe la cosa che odio di più.
0: Sì.
4: Quando si sta a tavola e c'è chi mastica comunque con la bocca aperta, e quindi oltre a farti vedere quello che mangia, quello che c'è in bocca, i rumori, questo tipo di rumore.
0: Ma qui la domanda mi sorge spontanea: ma è peggio il suono? Oppure è peggio il fatto che quando te giri non riesci a non vedere che dentro la bocca c'è tutta quella roba che sembra il ripieno del tacchino, che prende uno, sembra un arancino coi denti, una roba. Cioè, è peggio il suono o la visione, secondo te? Suoni che vi danno tantissimo fastidio, detesto tantissimo il suono del 393 0119 119, dillo con la tua voce.
5: Drive time! Che il dai sia con te!

0: Ce ne vorrebbe di più. More and More, Captain Hollywood Project, 33 minuti dopo le 16 in casa Dimensione. Sono Roma, si parla di rumori fastidiosi.
1: Ciao, il rumore che mi dà fastidio, ma fastidio è la sveglia la mattina. Ho provato a cambiare suoneria, ma però, mi dà fastidio lo stesso. Ciao, Gabriele da Pregeni.
2: Ciao Don Cash da Tiziana. Mi sto ascoltando da Marsalam.
0: Da Marsalam, e tu da Marsalam che rumori fastidiosi c'hai?
2: Il rumore più odioso è il risucchio della minestra. Mamma mia, guarda, gliela metterei come cappello.
0: La famosa minestra di Marsalam.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: E dormire bene anche a Marsalam cambia la tua giornata. E allora scopri anche tu il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove potrai provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più ci sono tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita subito lo store, ti aspettiamo in circonvallazione Clodio 66, zona Piazzale Clodio. Sempre aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene per vivere meglio.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: ormai ci ha salutato qualche mese fa, Bonnie Tyler, insieme a Get Hypaton, questa è Together. 42 minuti trascorsi dopo le 16, venerdì 2 ottobre, benvenuti nella nostra family. Si parla ancora di rumori fastidiosi in questa prima ora. Il rumore più fastidioso, sentiamo.
1: Ciao, il gessetto sulla lavagna quando stride in quel modo è fastidiosissimo. Ciao Alessio.
2: Madonna.
0: Che è successo? Madonna, scusa.
2: Colpa mia, nel senso, mi danno fastidio tutti i rumori che si protraggono dopo un minuto, che ne so, le cicale, quello col cucchiaino di indridi, allarme, dopo un minuto, zut. Ecco, devono sta zitti. Quello è, capito? Quindi, pure se cambia la suoneria, se mi inizia a fare tutti i rumori.
0: Quindi non era la sveglia, quindi non basta cambiare la suoneria. Qualsiasi rumore si protragga oltre il minuto.
2: Mi
0: diventa...
2: Ok,
0: chiaro, tutto chiaro. Ciao.
3: Ciao Don. Io.
0: Pensa te che è strano, perché invece i rumori che si perpetuano nel tempo si chiamano poi rumori bianchi, cioè anche il rumore del phon, incredibile ma vero, c'è gente che dorme col rumore del phon o dell'aspirapolvere, perché i suoni poi, anche prima, non so se avete sentito, i lavori in corso, a un certo punto non li senti più, magari quello che ti dà fastidio è il suono dell'allarme.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Io ho proprio un problema invece, sai, quando sei in pizzeria e c'è qualcuno che per tagliare la pizza fa quel rumore, oddio.
0: Ok, quindi il suono del piatto, la forchetta, il coltello sul piatto.
4: Buonasera, Don Cash. Il rumore più fastidioso è il gessetto sulla lavagna. Buonasera a tutti.
0: Si è sentito il fastidio?
5: Drive Time.
6: Che il dai esce con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Novità.
5: Novità.
0: E invece di fastidio adesso parliamo di piacere, perché passiamo in un attimo al capitolo del suono che ci piace. Il suono delle novità, cioè la scommessa sulla musica di domani. La fanno i nostri programmatori per noi e voi ne decreterete del successo. Questa volta investiamo su Fastboy, si chiama The Music Sounds.
6: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sminky, Just Where You Are, la versione mix di Guetta.
1: Ciao Cristina, la cosa che il rumore che mi dà più fastidio è chi mastica la gomma a bocca aperta e chi beve, ma quando mangia il brodo succhia. No, non ce la posso fare.
0: Questa è la grande commissione, perché il brodo va succhiato, però diciamo si può succhiare con gas.
2: Ciao Don Cash, buonasera da Carolina, buon pomeriggio. Il rumore fastidioso alle 6 di mattina che stanno facendo a circa 600 metri da casa mia dei lavori di marciapiedi, quel rumore che fa piu piu piu quando fa retromarcia al camion.
0: Vedi?
2: Maledetti.
0: Perché a un certo punto il rumore dei lavori in corso diventa rumore bianco, ma quando poi te parte l'allarme, quel pip e sveglia e poi senti tutto.
2: Alle 5:30 di mattina anche se lo fanno. Perché fanno i lavori durante la notte? Perché?
0: Lo so, c'è del lavorismo, lo so, in Italia. Perché lavorare in Italia che non va più di moda? Drive time. Che

0: Dopo tanto romanticismo, Marshmello, Bastille con Happier.
1: Ciao Doc Cash.
0: Eccolo lì, come rovina tutto? Dinga.
1: Come vanno a magnate il brodo con i tortellini. E fa così.
0: Come? E cala. Eccolo. Tortello al risucchio questo io. Mi nonno sa mangiare così.
2: A Don Cash, il rumore più terribile che voglio di odio. È la sveglia per non lavorare.
0: Lo so, la sveglia da sempre fastidio. Lo capisco. Vabbè ragazzi, però visto che ho nominato mio nonno e che oggi è la giornata dedicata ai nonni, direi sigla. E le tre parole di oggi devono iniziare con nonno diceva sempre oppure nonna diceva sempre. Dai con la frase tipica, non ve dilungate, dite soltanto la frase e il vostro nome, mi raccomando. Nonno diceva sempre, nonna diceva sempre che cosa? Vai con le voci al 393 0119 119. Drive time! Che dai esce!

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La polizia ha sventato un tentativo di occupazione a via di Torcervara. Tre soggetti denunciati, l'immobile riaffidato alla proprietà. Tentativo di intrusione registrato nel corso della mattina presso lo stabile in disuso sito in via di Torcervara. È stata segnalata la presenza di 20 soggetti intenzionati a far accesso all'interno, immediato all'intervento della polizia. Restiamo a Torcervara, un incendio dove un autobus ciclobus è stato avvolto dalle fiamme. I fatti questa mattina: l'autobus ha chiamata per cause in corso di accertamento è stato interessato da un rogo all'altezza di via della Cervelletta. Sono subito scattate le operazioni di spegnimento. Disordini nel carcere romano di Regina Coeli. 7 poliziotti penitenziari e 3 detenuti rimasti feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. A renderlo noto l'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, che ha aggiunto che si sono registrati danni nella quinta sezione dell'istituto. Presentato oggi al Museo dei Fori Imperiali e ai Mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del Carme, il centro archeologico monumentale di Roma, il più ampio programma di trasformazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico mai realizzato nell'area centrale della capitale. Dal 1 all'11 ottobre la sala didattica della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita l'installazione immersiva nata dal lavoro condiviso con i ragazzi della comunità Basaglia. Dall'estrema periferia romana alla Galleria Nazionale è il percorso compiuto dai ragazzi della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa Basaglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 17:02, buon venerdì 2 ottobre.
3: Male, direzione suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Nonna diceva sempre che anche d'agosto ti sei messa la canottiera?
1: Hai mangiato?
4: Da Roma.
1: Ciao Cristina, vai con le vostre voci. Nonna diceva sempre, nonno diceva sempre, vai con le frasi. Avete ancora 60 secondi per essere scelti per la sigla. Mi raccomando, fateci ridere perché oggi è il giorno dedicato ai nonni e meno male che esistono i nonni, altrimenti non saremmo qui. Ma mentre voi mi raccontate che cosa raccontavano i vostri nonni durante le cene di famiglia, io vi riporto al 1995 con le note dei Netsway, Passion.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di dimensione.

0: Bellissime le vostre storie sui nonni, ragazzi. Fra un attimo le sentiremo tutto, almeno ci proviamo a sentirne una gran parte. Ma intanto sentiamo chi ha scelto la regia. Vai con le voci, io scrivo. Nonna diceva:
1: buonasera, Don.
0: Ciao.
1: Mia nonna mi diceva: qualsiasi cosa potessi fare.
0: Sì.
1: Andrea, non sudare.
0: Non sudare. È così, è una di quelle cose tipo muoviti fermo, si dice a Paternò.
2: Mia nonna mi diceva sempre: a far del bene a ciuchi, Sant'Antonio ne ha per male. Grande saggezza popolare.
0: A far del bene ai ciuchi, Sant'Antonio ne ha del male.
2: Andrea da Bracciano.
0: Andrea, scrivo, vai.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
3: Mia nonna diceva sempre: buone.
0: You got it.
3: Se tu vuoi, tu puoi.
0: Era americana tua nonna, americana.
3: Grande nonnina.
0: Grande tua nonna. You got it. Ammazza, mio nonno, sai quante me ne dicevo, però erano parole diverse.
4: E la nonna mia mi diceva sempre una cosa: è meglio una voce che ne capire domani. Per peste di ostia.
0: Beh, Gio, c'ha ragione nonna. Vai.
5: Buongiorno Don Cash.
0: Buon pomeriggio.
5: Anzi, buonasera, mia nonna diceva sempre: sono Adriano da Roma.
0: Sì, tua nonna diceva: sono Adriano da Roma. Scherzando. Che diceva
5: Adriano? La pasta asciutta è così buona che me la mangerei in testa antignoso. Era romanaccia, mia nonna. Era romanaccia forte. Dai.
6: Ciao Don Cash, sono Gabriella.
0: Gabriella, nonna, risolleviamo un attimino questa questione.
6: Diceva sempre: fai del bene e scordatene, fai del male e ricordatene.
0: Già.
7: Ciao. Nonno diceva sempre: venghi bene.
0: Venghi bene, questo è tipo:
8: andiamo bene.
5: A Don Cash,
0: diga.
5: Il nonno diceva sempre: lo disse Dante, lo disse Archimede e il caffè m'ha preso a sede.
0: Bella.
5: Ciao.
0: Ci piace, scrivo.
9: Nonna diceva sempre anche d'agosto: ti sei messa la canottiera?
0: Canottiera d'agosto regolare.
10: Nonno diceva sempre: forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio.
0: Vai,
10: ciao da Stefano.
11: Nonna diceva sempre: più grandi vi fate e più
0: strumentate. Certo, vabbè, diciamo che se poteva parafrasare questa, che ci sono i bambini all'ascolto. Va bene, gli altri vi sentiremo dopo. Intanto io ci provo a mettere insieme queste vostre saggezze popolari. In bacio ai nostri nonni. Via, vai.

0: vitale. Me pare. Andrea, non sudare. Le ho prese tutte, beh, spero di sì. Andrea, non sudare, non se l'aspettava nessuno. Qua dentro sono morti tutti delle risate. Va bene, ragazzi, allora continuate con i detti di nonna e di nonno. Nonno diceva sempre 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: musicali di Insieme ai Medusa. Questa era
1: Ciao Don, sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Eh già, erano proprio loro, Weekend. Peraltro oggi è weekend, festa dei nonni. Si parla dei nonni, che dicevano sempre?
2: Ma che vuoi più tempo, Don? Buonasera innanzitutto.
0: Buonasera a lei, si parla dei nonni oggi.
3: Grazie Don Cash.
0: Grazie, dei complimenti.
3: Per essere ospite.
0: Grazie di avermi invitato.
4: Claudietto, sai che dice sempre? Sei il top di Don Chiscioni.
5: Il nonno diceva d'estate, che al mare, che ai monti, che a Roma rimangono i tonti.
0: Giustamente.
5: Troppo forte, nonno Gino. Claudio
6: Ciao Don Cash, mia nonna diceva sempre, più conosco gli umani, più amo gli animali.
0: Hai capito.
6: Ciao Arianna.
7: Ciao Don Cash, Claudio dalla Vispoli. Mia nonna dice sempre: lascia stare i santi e gioca con i fanti.
0: È che ognuno poi aveva una cosa da imparare dai propri nonni, e di sicuro la saggezza popolare ci ha sempre visto molto bene. Dovremmo ritornare a quel tipo di insegnamento lì, ma questo è solo il mio pensiero ed è un'altra storia. Oggi si celebrano i nonni, sono le 17:17:17, è venerdì ed è il 2 ottobre. Bacioni ai nonni che ci guardano dall'alto, ma ci hanno lasciato i loro insegnamenti. Qual è la tua frase?
8: Drive time.
9: Che erdaglie sia con te.
10: All for you.
11: Più ritmate dal 90.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti

0: La voce è quella di Steve Edwards, la produzione, ragazzi.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: E questa era World O' John dal 2006, in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Ma sentiamo i nostri amici, quelli di Roma, un bacione a Bob Sinclair. Vi ho chiesto quali sono i detti di nonno, visto che oggi si celebrano i nonni in tutto il mondo. Bacioni ai nonni che sono ancora con noi, perché ci sono nonni super giovani. I nonni di oggi hanno un impiego diverso rispetto a quelli di prima. Quelli erano detentori della saggezza, probabilmente i nostri nonni li vedevamo poco durante le vacanze. Oggi i nonni diventano invece i secondi genitori, spesso e volentieri, soprattutto adesso quando i figli lavorano, ci lasciano i loro figli. Quindi io vedo i miei nipoti che stanno con mamma e papà a casa come se avessero due genitori, anzi quattro genitori. E allora sentiamo che cosa dicono i vostri nonni.
2: I miei nonni dicevano sempre: magna del soletto spazzuto, che provano due, che cresce grande e forte. Infatti, ciao Don Cash.
3: Mia nonna diceva sempre: chi va male a sta casa a tagrepà prima che trasa.
0: Oh, vedi?
3: Ciao Franco.
0: Grande saggezza popolare. Ciao.
4: Ciao Don Cascione.
0: Ciao.
4: Allora, mio nonno paterno, sì, mi vedeva poco, però
0: e te le dava,
4: diceva sempre da bambino.

0: Bambino, per inquadrarmi, ma tu che razza di pesce sì? Ciao Don Cascione, un abbraccio.
1: Nelle volte le parole feriscono, era meglio dubizie. Comunque Andrea da Nettuno era l'uomo che ci ha appena raccontato questa storia di nonno. Continuate le nostre tre parole. Nonno, nonna, diceva sempre al 393 0119 119.
2: Drive time. Che erdai sia con te.
1: E di sicuro i nostri nonni ci avranno detto studia, e allora parliamo di Roma 3, perché è partito il nuovo anno accademico alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole, gli open day magistrali, l'occasione perfetta per poter scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E poi non è tutto, segnati anche questa data, il 6 ottobre, perché tornerà Roma 3 Live, la grandissima festa dedicata agli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative digitando qui uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: i supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, Pim e Family
1: Agora. Ti risparmio. Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Goal! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alex.

0: Don't be so shy, Imani, la versione remix fatta da Fila Trova in Caras. E allora, mio Caras e mio caro, benvenuti in casa Dimensione Suona Roma, 17.45 in questo momento. Oggi si parla di nonni, il nonno day, quindi bacioni per i nonni. Ciao.
1: Mia nonna
0: diceva sempre:
1: ciao, Fabio, vieni, vieni al nonna che ti faccio un bel regalo.
0: Vieni,
1: sai,
0: Fabio,
1: con la mano chiusa,
0: sì,
1: mi metteva un regalo nella mano ed erano... aspettavo i soldi,
0: e invece?
1: Però invece erano quattro Rossana e una caramella all'orzo che non so manco se esistono più. Ciao nonno.
0: No, pensavo che quelle caramelle all'orzo le hanno ritirate dal mercato per carenza dei nonni, ragazzi, perché quel tipo di nonni non ci sono più. Ma pensate alla differenza dei 50 anni di un tempo e 50 anni di oggi. I nonni di oggi sono super giovani, cioè, raga, io ho mille colleghi qui dentro che sono nonni e sembrano più giovani.
1: Claudietto, mio nonno, io non ho conosciuto i miei nonni, ma mio padre gli detti che diceva sempre: accompagnati sempre con quelli meglio di te, mai con quelli peggio di te, che ti portano sulla cattiva strada.
0: È vero.
1: Mamma,
0: c'è una parafrasi che dice: se frequenti 4 miliardari probabilmente diventerai il quinto miliardario, se frequenti 4 brutti ceffi probabilmente ti trasformerai nel quinto. Ciao.
2: Buonasera Don Cash, buonasera a tutti i radioascoltatori. Roberto da Capena.
0: Ciao Roby.
2: Mi nonna diceva

0: sempre, lo diceva il dio Nettuno, l'affari suoi non si fa a nessuno.
1: E quando c'era ragione.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao ancora.
2: Ciao Don Cash, Valentina dalle Marche.
1: Dalle Marche.
2: Mio nonno diceva sempre.
1: Sì.
2: Meglio un morto in casa che un marchigiano fuori la porta.
1: Ecco, e adesso quando uno ti dice una cosa del genere, le strade sono due: o te ne sei scappata lontano o sei finita con un marchigiano.
2: E io dove sono venuta? Nelle Marche a vive, da Roma.
1: E va bene, ognuno ha i suoi difetti, ma non vi preoccupate, ovviamente scherzo, vi si vuole bene. 393 0119 119 è il numero per raccontare con le tre parole classiche d'inizio. Mi nonno o mi nonna diceva sempre:
3: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

su Dimensione suono a Roma il venerdì, 2 ottobre. Ah, come dice Dimensione, Don Cash 17 col 53. È mio nonno che guarda dall'alto, ma il suo insegnamento rimane con me. E sì, ragazzi, oggi si celebrano i nonni, ci celebrano, ha detto. E allora al 393 0119 119, tre parole, nonno o nonna, diceva sempre.

0: La canzone di Maria Salvatore 2015, J-Ax il cinema, anche prodotta da lui.
1: Ciao amici di Dimensione, sono Roma, sono Vladi, sono il produttore di Maria Salvador insieme a J-Ax il Cile o Maria Salvador.
2: Ciao Don Cash, ecco, siamo gli articolo 31.
3: Sì, fondamentalmente.
0: Insomma, li avete sentiti tutti insieme, perché loro sono una grande famiglia, soprattutto Vladi e Jed sono fratelli di sangue, davvero, sono il DJ che poi ha rimesso insieme gli articoli dopo aver fatto proprio questa collaborazione di Maria Salvador. E allora, Dimensione sono Roma Lovers, oggi si parla dei nonni, qual è il ricordo di nonno e qual è la frase topica? Nonno diceva sempre, dilla con la tua voce al nostro numero di telefono e fra un attimo, dopo le 4 hit, ci sarete voi.
4: Drive time.
5: Che il dai sia con te. Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su Dimensione Suono Roma.it.
6: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra

0: Dai 50 ai 74 anni accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Valentina Allorusso. Al rientro dalla ricreazione ha sorpreso un gruppo di studenti in cortile a fumare, rimproverandoli e invitandoli a spegnere le sigarette. Nel momento in cui si è voltata per tornare in aula, è stata colpita alle spalle con alcuni sassi ritrovati nello spazio esterno della scuola. È successo martedì scorso intorno alle 13 nell'Istituto Superiore Copernico di Pomezia. Il messaggio diffuso sullo spot del liceo invece a Malvi, quartiere romano di Torbella Monaca, annunciava una sparatoria con bombe e coltelli che avrebbe causato 89 vittime, come il numero delle classi della scuola. A notarlo per primo un ragazzo, mentre l'indomani una mamma che aveva ricevuto lo stesso messaggio dalla figlia ha fatto scattare l'allarme. Il post è stato rimosso, mentre tra gli studenti, scongiurato il pericolo dell'attentato, si è diffuso il timore di una militarizzazione della scuola. Stacca una telecamera di videosorveglianza nel sottopasso Turbigo a Roma e la utilizza per infrangere il vetro di un'auto in sosta. È accaduto nella zona della stazione Termini, dove la polizia ha arrestato un 29enne per danneggiamento, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Al via la trasformazione del cuore archeologico di Roma con Carme, più di 80 interventi, 200 milioni di euro e un'area che va da Piazza Venezia al Circo Massimo. È il Carme, il centro archeologico monumentale di Roma, presentato oggi dal sindaco Gualtieri ai mercati di Traiano. Sentiamo.
3: Sì, oggi abbiamo presentato uno dei progetti più importanti di questa consigliatura, è il progetto del Carme, che riqualifica e realizza intorno al centro archeologico monumentale una serie di interventi che consentono finalmente di scoprire e di fruire meglio la bellezza unica al mondo di questo centro di Roma, a partire dalla nuova passeggiata archeologica che consentirà di passeggiare nei luoghi più belli del mondo.
2: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Ripartiamo alle 18:03 minuti, bentornati in studio e buon venerdì 3 ottobre. Sale, sale, e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. Ne è vero, ho detto una bugia, 3 ottobre e il 2 ottobre, perché ho detto 18, terza ora e 3 minuti e mi è scappato il 3, ne è vero. E il 2 ottobre si celebrano i nonni, nonno, nonna diceva sempre, le vostre frasi fra un attimo saranno le protagoniste come prima e poi parleremo di fastidio, il suono più fastidioso in assoluto. Quale potrebbe essere? Ditelo con la vostra voce al nostro numero di telefono e allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte.
4: In che senso?
1: Si vola indietro nel tempo sugli ali della musica, dritti al 96, con le favole, le fable. Quelle raccontate dalle note di Robert Miles.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 96.

0: che l'amore sia solo un gioco i nostri nonni di sicuro non ce l'avrebbero mai detto, ma che fosse degno di impegno, quello sì che ce l'hanno detto e ripetuto in tutte le salse. Nonno, nonna diceva sempre, chiudiamo l'argomento, poi passiamo al rumore fastidioso.
1: La Don Chiasso, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Beh, io ho lavorato col nonno un paio d'anni, facevo il manualetto.
0: Ok.
1: E lui diceva, quando cascano i ferri dai mani ora danno a casa. E invece cascava la cucchiara. Cioè guarda che devono cascare a me, no?
0: Ci stavi approvato, ammettilo.
1: Ci ho provato.
0: Ci stavi a pranzo, ci sei riuscito?
2: A Don Cash, mio nonno diceva sempre, nessuno si fa la croce per ciecarsi l'occhi.
0: Giusto.
2: Ciao.
3: Nonna diceva sempre, oh Santa Cunegonda, Vergine e Martire.
0: Santa Cunegonda, Vergine e Martire, oh my God.
3: Cunegonda. Ma questo lo diceva nonna Perside, moglie di nonno Leone.
0: E beh, adesso si chiamava Perside, quindi Cunegonda, mi pare che fosse d'uopo che appartenesse al suo frasario quotidiano.
3: Gli altri nonni erano Maria e Alfredo.
0: Meno male.
3: Ciao, Davide, Alfredo Leone, da Roma.
0: Alfredo Leone, meno male, ti hanno chiamato Cunegondo, bro. Pronto?
4: Don Cash, sì. Nonno mi diceva sempre.
0: Potete chiamarmi Don Cunegondo per oggi.
4: Studi, sì. Te meno con la cucchiara.
0: Con la cucchiara, ma sai quante cucchiare si sono rotte a casa?
4: E non potete capire. Quel legnetto sopra.
0: Le vertebre,
4: polsi,
0: dietro.
4: Braccia e mani, quanto faceva male.
0: No, guarda che credo che tre quarti di quelli all'ascolto, me compreso, ne abbiamo un'idea.
4: Ma
0: che siamo
4: quanto
0: mi ha
4: fatto cresce.
0: Già.
4: Un bacio a tutti, servirebbero più cucchiare per tutti.
0: Più cucchiari,
4: ciao.
0: E più nonni di un tempo. Ciao,
5: ciao perché sono Mimmo. Beh,
0: sì.
5: Nonno me lo dice sempre.
0: Che ti dice, nonna?
5: Tutti i giorni mi dice, Mimmo, mangi e bevi e fatte grosso, mia moglie dai addosso.
0: Ma no, ma non si dicono queste
5: cose.
0: Mimmo, queste cose appartengono al passato, sono cose proprio rurali, non si possono sentire in un'epoca come quella di oggi. Questa roba appartiene alla Ius Prime Noctis, dove l'uomo doveva far vedere la sua virilità la prima notte e quindi gli doveva addosso, ma oggi no.
6: Mi nonna diceva sempre, sì. Bacia la mano e poi mettilo.
0: Basta! Allora, volte che nonni ce l'avete, ragazzi, nonni di Rocco Siffredi. Comunque adesso basta, parliamo dei suoni fastidiosi. Detesto il suono del, finisci questa frase al nostro numero di telefono.
7: Drive time.
8: Che dai sia con te.
7: Novità.
8: Novità.
7: Music. Le novità di questa settimana.
8: Fast Boy. Music Sounds. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Discover new music.
7: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi. Brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?

0: Roma, il ritmo della capitale, appena dopo il tè delle 5 c'è ovviamente il momento dell'aperitivo e il salotto. Parliamo proprio del tè delle 5, questo è il titolo di un libro di Giorgio Ghezzi, che è l'autore, milanese trapiantato a Roma, e noi ce l'abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, molto interessante intanto il libro, perché racconta la storia di una persona molto esperta di tè, e sarà proprio la passione per il tè a salvarlo poi in un secondo momento.
1: Sì, è vero, partiamo però dalle catastrofi, perché il protagonista ne combina qualcuna di troppo, perché Goffredo, questo è il suo nome, si innamora della donna sbagliata, si infila in un matrimonio complicato, avrà successo nel lavoro ma poi cadrà in disgrazia anche in quel contesto. Dopo una vita da uomo fedele tradirà la sua donna combinando l'ennesima catastrofe, e in realtà il tè delle 5 e la sua passione per il tè saranno quello che lo salveranno, insomma. Lo riporteranno, no, sulla linea di galleggiamento,
0: diciamo che il rituale che ti riporta, diciamo, ad avere una regola, un punto fermo.
1: Sì, il tè sicuramente ha una dimensione di cerimonia che aiuta a riportarsi in contatto con se stessi e con il tempo che si vive. E poi il tè, nel caso del protagonista, è una passione. Uno dei messaggi è che le nostre passioni ci aiutano anche a vivere meglio, a trovare la nostra strada,
0: ad alleggerirci, a ritrovare appunto la strada se eventualmente l'abbiamo persa. La tua grande passione è quella della scrittura, visto che di base fai altro?
1: Io di base faccio altro, per vivere faccio altro, sono al mio terzo romanzo, perché nel frattempo che faccio altre cose scrivo storie, scrivo libri.
0: Che è la tua grande passione, sicuramente la salvezza nei momenti più complicati, perché scrivere è liberatorio e fa stare bene sicuramente
1: vale anche per l'autore oltre che per il protagonista.
0: Esatto,
1: del libro.
0: Esatto.
1: Sicuramente.
0: Giorgio, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata e un buon weekend.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: buonasera.
1: Ciao, non so se ho ben capito perché ho acceso che stavi finendo l'argomento della serata, quindi vabbè, mi butto, ok?
0: Vai.
1: Allora, una cosa che mi piace fare in questo periodo è, come c'ho un minuto libero, prendo, parto e scendo al mare, perché adesso è bellissimo, pochissima gente, il mare è fresco, proprio l'acqua del mare
0: l'acqua
1: è fresco, la temperatura è ideale e spesso e volentieri mi godo il tramonto. Altre cose belle che mi piace fare per rilassarmi sono le passeggiate sul lungomare,
0: certo,
1: o comunque magari un percorso. E un'altra cosa che mi piace tanto è ballare.
0: Beh,
1: quindi
0: abbiamo altre passioni?
1: Dai, e i buoni propositi per l'autunno ci sono.
0: Beh, direi che ce ne sono parecchie, anche tante passioni, che insomma, voglio dire, sono delle passioni che accomunano poi un po' tutti, ma che in questo periodo sono perfette da mettere in atto.

0: Festival della Capitale in una serata non qualunque, quella del venerdì. Quindi raccontateci intanto i progetti e i programmi del vostro fine settimana al 393 0119 119. Fra poco arriva anche Special Party Top 3.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: un pezzo dei Delegation, un trio che ha avuto molto successo negli anni 70, esattamente canzone del 1979, ricapovolta da David Guetta, un bravo producer italiano, tra l'altro della provincia di Roma, che si chiama Hypaton. You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: così rielaborato un pezzo dei Delegation che mi piace molto, quella originale è molto bella, hanno messo un bel carico di BPM, un bel po' di energia fra le nostre novità. Ma a proposito di novità, anteprime.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma ci sono le preview di programmazione sia del nostro venerdì sera, quindi fase di apertura del weekend, che creano la festa club nel fine settimana di Dimensione Suono Roma, mixata da Arturo, e poi anticiperò anche le hit del contenitore settimanale di Special Party. Come al solito a me il compito di svelarvi i tre hit che troveremo proprio nella programmazione di questa settimana. La prima è Don't Believe It, John Summit con Absolutely.

E fra il DJ producer statunitense John Summit e la cantautrice svizzero-ganese britannica che si chiama Absolutely, fa parte dell'album Control Escape, canzone che ha scalato rapidamente le classifiche streaming a livello globale, diventando una delle tracce di punta nei set di John Summit grazie a questo mix, un ritmo club incalzante a 128 bpm e poi la voce magnetica di Absolutely, tra l'altro collab d'effetto, e sicuramente quella fra Timmy Trumpet e Alec Farben insieme ad Alec. Si chiama Chase the Feeling.

0: questa parola il nuovo progetto di Timmy Trumpet, pseudonimo di Timothy Jude Smith. È un DJ, un trombettista, un producer australiano che incontra la scena elettronica, in questo caso però pacata, di un DJ e producer tedesco come Ale Farben, che conosciamo per la sua She Moves di ben 12 anni fa. L'ultimo focus riguarda invece una super collaborazione fra Cloney, Prospa e Tristan Harris. Si chiama Good Girl.
1: Whole club looking when you move like that.
2: Hey boy, have you missed me?
0: Una traccia caratterizzata da un ritmo bello incalzante, anche il testo è bello orecchiabile, ed è un progetto elettronico di un producer britannico che si chiama Cloney, con il duo altrettanto elettronico dei Prospa, che ci sta regalando grandi emozioni insieme a Tristan Harry. È traccia nata durante la Miami Music Week a marzo ed è stata estratta proprio come singolo principale dell'album di debutto appunto di Cloney, che si chiama Are You Still You. Questi tre suoni che incontreremo sicuramente nella festa club, che va in onda tutte le sere alle 23, ma da scoprire c'è molto altro.
3: Special Party Top 3.
4: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Torna Francesco Certo, la redazione, quindi le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Ucciso durante una spedizione punitiva a Rebibbia, 5 detenuti raggiunti all'alba da un'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio aggravato da futili motivi di un compagno di cella, Francesco Valeriano, 45 anni di Fondi. Il provvedimento è seguito dal nucleo investigativo centrale della penitenziaria. Nel giugno 25 la vittima, che scontava 2 anni e mezzo di reclusione, venne aggredita e colpita ripetutamente mentre era a letto. Valeriano morì dopo 6 mesi di ricovero per le gravi lesioni. E nella mattinata di ieri alcuni detenuti della quinta sezione di Regina Celi hanno incendiato la sezione. Il primo piano risulta attualmente inagibile, 30 detenuti trasferiti d'urgenza, 7 poliziotti penitenziari e 3 detenuti sono rimasti feriti, lo fa sapere FNS CISL Lazio. Una maxi operazione antidroga dei carabinieri di Palestrina ha disvelata una complessa e violenta rete criminale dedita allo spaccio H24 di cocaina e crack tra San Cesario, Palestrina, Zagarolo e Poli, e ancora estorsioni, violenze volte a costringere le vittime a attivare carte di credito utilizzate per truffe, ritorsioni mediante ordigni esplosivi e incendi, nonché un tentato omicidio a colpi di fucile per il controllo del territorio. 7 le misure cautelari eseguite, in 5 sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari, 1 all'obbligo di dimora notificati, e seguiti i decreti di perquisizione locale, personale e informatica verso 14 indagati. Stimate cessioni giornaliere per 150 grammi o a domicilio o attraverso una base operativa stabilmente utilizzata per la preparazione delle sostanze stupefacenti. L'Università Europea di Roma amplia la propria offerta formativa nell'area sanitaria con il nuovo corso di laurea triennale in fisioterapia. Il corso, che prenderà via il 5 ottobre, è articolato su 3 anni e abilitante alla professione sanitaria, prevede 60 posti disponibili e punta su una formazione pratica attraverso laboratori, tirocini clinici presso le strutture convenzionate e attività di simulazione avanzata con l'utilizzo della realtà virtuale. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Sono le 21 in punto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Il signor Lorenzo Palma, un'altra ora di salotto su Dimensione Sono Roma, quindi ci mettiamo belli comodi, venerdì, quindi tanti programmi anche già messi in piedi, se non avete programmato nulla, insomma godetevi la serata un po' come viene, che secondo me è la cosa migliore. C'è la nostra musica, ritorniamo negli anni 90, verso la fine, quando usciva a gala con diversi singoli, fra cui questo.

chart, come abbiamo verificato proprio ieri, ci sono tante situazioni attive in questo weekend. Volevo anticiparvi quello che arriverà, per esempio il 17 ottobre ad Hacienda arriverà il progetto di Digitalism, quindi parliamo di un suono veramente molto interessante, inni storici della scena electro come Pogo e Idealistic che verranno proposte, sono tracce che faranno parte del loro progetto Optimism, ed è bello perché il loro show praticamente mescolano il DJ in quello bello serrato con qualcosa di molto bello da vedere, un forte impatto grafico, e parliamo di un duo che torna nella capitale con un'energia travolgente, con i suoni electroclash, indie e punk digitale, insomma suono che proviene dalla Germania. Questo sabato 17 ottobre.

Joel Curry che abbiamo appena ascoltato su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. A proposito di programmini del weekend, il messaggio di Teresa che saluto: io domani ho una giornata abbastanza piena, ma a proposito di cose che ci piacciono, quindi di passioni, vado finalmente a fare la tinta, che al momento sembra mia nonna. Quindi buona serata a lei, buon fine settimana. Beh, è un grande piacere, cioè andare dal parrucchiere, ma anche per noi maschietti è un momento, sicuramente un rituale che ci piace.

Sera è sempre una serata di punta per tutta una serie di cose belle che si possono fare. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il salotto. Parleremo anche di nuove stagioni teatrali appena partite.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere, attivo Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma. Fino al 4 ottobre, quindi siamo nel vivo di questi 4 giorni al Pigneto, è un momento in cui il quartiere si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con oltre 30 ore di comicità, musica, mostre, incontri distribuiti in 9 location diverse. Stiamo parlando di un grande appuntamento con il Pigneto Comedy Fest, quindi stiamo parlando soprattutto di una situazione un po' diversa dal solito, perché non è la classica rassegna concentrata proprio in un teatro, è un'esperienza che invita il pubblico a muoversi fra locali, spazi culturali della città, le piazze, costruendo il proprio percorso nel quartiere. Quindi più di 15 appuntamenti con luoghi diversi, un programma che parte insomma alle 18 e si chiude poi di sera. Ci sarà un closing party ovviamente gratuito proprio domenica 4 ottobre al a Maison Rosé. Quindi insomma, fra le possibilità del weekend anche la stand up comedy, ma non solo, anche la musica e molto altro in zona Pigneto.

0: nel venerdì sera di Dimensione Soro, ma anche Medusa con Khalid, appena ascoltati. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store a Doreland Roma Prati, proprio nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove trovare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare anche quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doreland Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chisciole, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
4: Sofia, Robert
3: e Simona. Davila, sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma.

0: Notte di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, tanti gli appuntamenti da vivere in città. Andiamo al Teatro Olimpico per parlare della nuova stagione, praticamente freschi di partenza, e lo facciamo con Lucia Boccamontefoschi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: È un piacere ritrovarci. Intanto davo un'occhiata al cartellone, dove ci sono i grandi classici, ma c'è anche il K-pop, per esempio. È una stagione bella densa.
1: È una stagione ricchissima, è una stagione troppo ricca per essere raccontata. L'unica cosa che posso dire è che è una stagione anche molto varia, spazia dalla musica alla danza, alla comicità d'autore, alla satira culturale,
0: sì,
1: allo sport,
0: certo,
1: e anche per tutte le età, perché ci sono gli spettacoli adattissimi a tutta la famiglia. Per esempio Lava Snow Show, che è uno spettacolo delizioso fatto da un mimo particolarmente bravo, uno degli spettacoli che più affascina sia i grandi che i piccoli. Fratello Sole, Sorella Luna, che è una prosa anche con molte parti di canto che parla,
0: certo,
1: della formazione di San Francesco, non del santo così come lo conosciamo,
0: ma in un aspetto diverso, certo. Poi Belle e la Bestia, ci sono dei musical, si parla di intelligenza artificiale, non può mancare chiaramente anche la comicità romana con Maurizio Battista.
1: Maurizio Battista, Riccardo Rossi, Angelo Duro, poi abbiamo Will e Greg che tornano sempre da noi con un successo straordinario. Insomma, devo dire che è veramente molto molto molto ricca e molto bella.
0: Bene, Lucia, avremo modo di sviscerare poi pian piano durante la stagione i vari spettacoli. Io intanto ti ringrazio per averci dato questa infarinatura bella ricca e ti auguro una buona serata.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Di dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tanti eventi in città, le iniziative, quelle che abbiamo raccontato a proposito di teatro, di stand-up comedy, poi effettivamente un weekend intenso, ripartono i musei gratuiti domenica, essendo la prima domenica del mese, tante le situazioni, anche Tennis and Friends, siamo proprio nel vivo di questa tre giorni al Foro Italico e quindi gli appuntamenti insomma in questo fine settimana non mancano, compresi gli eventi legati al vino e quindi alla vendemmia.

erano Sean Paul e Dan Marie, che abbiamo risentito in chiusura del nostro salottino serale. Ne approfitto per chiudere salutando chi ovviamente ci ascolta anche da fuori Roma. Ne approfitto per salutare Rita che ci segue, siamo felici di farti compagnia adesso lontana da Roma, per cui insomma la musica e il supporto di Dimensione Sonoro, ma in qualche modo ti riporta da queste parti. Tanti gli eventi, gli appuntamenti da vivere in città, alcuni li abbiamo raccontati, lo faremo come sempre anche durante il weekend. Noi ci risentiamo più tardi a partire dalle 23, dopo Rhythmic History Extended Version, per la versione weekend di Special Party.

0: essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, ben ritrovato qui su Dimensione Sonoro. Io sono Mary e queste sono le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Questa sera insieme fino alle 23. Io voglio vederti danzare come ballavi nel 2003. Avevamo meno paura di essere ripresi. C'era lui prezioso con

0: tutti fino all'11 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Ritmi Kisteri, Extended Version.
2: E nella prossima sequenza abbiamo Alexia con Goodbye, ma prima ancora Living Joy con Don't Stop Moving su Dimensione Sonora Roma. Loro hanno creato un genere molto unico, perché hanno unito musica elettronica, rock, dance e psichedelica. Insomma, i Planet Funk hanno scalato le vette delle hit italiane con Chase the Sun del 2000.

0: purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
1: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ma che fine ha fatto il rumore del fax? Non si sente più in giro. Era una cosa che non sopportavo. Can Stand It 24/7 1990 qui su Dimensione Suono Roma. Late che hanno fatto la storia del ritmo, ma prima

0: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Era l'anno del 1997 quando tornavi a casa sul motorino e imitavi la scena di Kate Winslet con Leonardo DiCaprio in Titanic. Lo stesso anno La Fuertezza con To The Night, ma prima ancora sentiamo Black Box, Strike It Up, e adesso Corona con Baby Baby. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina qui alle 5 su

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Tutto pronto per special party come accade ogni sera, intanto nel nostro club che durante la settimana ci permette di avere un'infarinatura di quello che arriverà in versione mixata poi il venerdì e il sabato. Pronto Arturo, Jake e Arturi, io sono Lorenzo Palma, insieme per la prossima oretta, il momento club con le tracce che questa volta sono effettivamente molto belle, ci riportano un po' l'estate ma anche qualche anno fa. Per esempio sentiremo un Achille Lauro dannato con un Boss Dom di Tuari, un remix, ritroveremo anche il progetto di Betty Call, stiamo parlando di Track of the Time, una hit molto interessante che è stata concepita un anno prima della sua uscita ufficiale ed è nata tra le montagne francesi, perché dici, dove realizzano le hit i grandi DJ, si lasciano ispirare ovviamente da situazioni magari di calma. Traccia che ha anticipato poi la partecipazione del duo al grandissimo Tomorrowland Winter, quindi un altro suono interessante che sentiremo questa sera. Poi Benny Benassi che ritorna in questo caso con Tobias Gerard di Discoteca, un pezzo ovviamente molto elettrico, nasce fra la collaborazione di un DJ leggendario che è un grande producer di esportazione e un talento emergente che è appunto Tobias. Hit che devo dire ha una caratteristica, quella di rendere molto melodica la musica house e techno con le ripetizioni dovute quando si tratta di discoteca, perché è una traccia che unisce il caratteristico groove incalzante con i synth distorti stile soul tipici delle storiche produzioni di Benassi con il sound pulito, moderno e preciso di Tobias Gerard. La sequenza di Arturo G.K. Arturi questa sera parte da Lost Frequencies, si chiama Live It All
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Special party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Ascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Special Party!
5: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: andate tutte le sere in onda alle 23, ci facciamo un'infarinatura durante la settimana, un'idea di quello che succederà poi nel weekend, essendo venerdì il primo appuntamento è andato, ma con Arturo, JK e Arturi noi ci ritroviamo domani, qui puntuali sempre alle 23. Da Lorenzo Palma è tutto.
1: Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiare.

0: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati qui su Dimensione Suono Roma con una splendida notizia. È sabato! Inizia un nuovo giorno, quindi sabato 3 ottobre 2026, Geppo, Rino De Niro fino alle 3 e pronti più tardi anche a leggervi il romanzo, il contenuto esclusivo realizzato per i gladiatori notturni.
1: Ma non troverete solo quello, troverete tutte le nostre hit, la nostra compagnia, i nostri contenuti inediti, oltre poi, come giustamente ha detto Rino, il mio nuovo romanzo. La notte è un mozzico, quindi io direi di sbrigarci e partire su.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sera, c'è una coppia in un angoletto di una strada in piena effusione, tutti abbracciati che si baciano, si toccano, si stringono. A un certo punto lui, molto eccitato, gli fa: adesso te porto a casa mia, stappamo una bottiglia di champagne e dopo te strappo tutti i vestiti. Lei fa: wow, ma non ti sembra di esagerare? E c'hai ragione, se bevi un tavernello.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Il nostro romano Doc Antonio Giuliani, eccolo.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: A te, buongiorno.
4: Ma oggi per caso è venerdì?
3: Yes, oggi sì.
4: Sicuri?
2: Sì.
3: Confermato.
4: È venerdì, è proprio venerdì?
2: Sì.
4: No,
2: sì.
4: Per essere sicuro?
3: Venerdì 2 ottobre, guarda,
4: va bene.
3: Anche la data.
4: Va bene, visto che ultimamente sto perdendo colpi, anzi mi stanno venendo i colpi, che altro che mi alzo di scatto pensando che mercoledì invece è giovedì. Comunque, se oggi è veramente venerdì, c'è la nuova rubrica Qualcheduno lo sapeva? Dove andremo tutti a fare un viaggio nel mondo animale, a noi conosciuto però stavolta, andando alla scoperta di alcuni comportamenti e atteggiamenti però che a noi sono sconosciuti, di alcuni animali. Così, vai Gasi, che
2: vai, ci abbiamo.
4: Oggi faremo un tuffo nel mondo marino.
3: Un tuffo nel mondo marino?
2: Vabbè, sì, certo. Tuffi, se non nel mare, certo.
3: In piscina al massimo.
4: Mi sembra giusto. E lo sapevate che se si pesca contemporaneamente il pesce sega, il pesce pappagallo e il pesce martello,
3: che
4: c'è il rischio che in 5 minuti ve smonta la barca? oppure lo sapevate che il delfino è l'unico pesce al mondo che nuota senza mai fermarsi,
3: ma
4: scrutando i fondali marini, perché è un delfino rino?
3: È curioso, no?
4: Bravo. E abbiamo anche l'audio.
3: Sì, una diapositiva.
4: No, mi sono bagnato, mi sono scassato tutto.
3: Che sei lontano, io gli sto vicino.
4: Io mi sono dovuto levare perché mi sono avvicinato troppo allo scoglio, gli schizzi sono arrivati. Puoi mandarlo un'altra volta per favore?
3: Certo. Ma l'hai fatta arrabbiare però, si sentiva che...
4: Lo so, però...
2: Perché una volta due volte dice basta, andiamo.
4: Perché poi tra l'altro è l'unico pesce che parla, diciamo.
2: Certo.
3: Dice, non sono un fenomeno da baraccone,
4: Sì, questa, diciamo, forse tutti la sanno, forse qualcuno no, perché lo sapevate che le spigole si pescano negli angoli dei mari?
3: No, davvero.
2: Con i mignoli di piedi.
4: Sì, infatti se tu ti immergi senza pinne, c'è un rischio incredibile.
2: Altissimo.
4: Poi, perché la spigola, la prima cosa che fa è attacca il miglio.
2: Subito.
4: E fa un dolore in acqua, sarebbe un dolore pesce cane.
2: È giusto.
4: Invece fuori da un dolore cane.
2: Giusto.
4: Perché Geppo,
2: sì.
4: Per esempio, tu sapevi o sai più che altro come si pesca il pesce palla?
2: Che carete,
3: come lo vuoi pescare?
4: Come lo pesca? Perché c'è la palla, ma in rete, capito?
2: È giusto.
4: Non c'è niente da fare. Bravo, ero sicuro. E lo sapevate, così per concludere,
3: sì,
4: che la foca non può rimanere più di tanto in immersione?
2: No,
4: altrimenti si affoca.
3: Antonio, io veramente ti abbraccio. Ciao Antonio, alla prossima.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano Paulini!
3: Facce ride!
2: Eccolo!
4: Ma scusate, regà, visto che Jason Derulo, io sono a batteria, posso essere Jason Derulo? No?
3: Signori, è stato un piacere.
4: Arrivederci, grazie. Buon venerdì. Grazie, arrivederci. Ma dov'ha? Dai, che oggi devo raccontare una fiaba carina, dai. Datemi retta.
3: C'era l'ultima possibilità,
4: C'era una volta una ragazza secca e sempre su di giri.
2: Chi era?
4: La chiamavano Biancaneve. Purtroppo siamo in fascia protetta, non posso dirvi perché la chiamavano così. Quindi
2: ci hai detto su di giri, ci siamo capiti.
4: Pensate, Biancaneve, a differenza di quello che si pensava, abitava su a Balduina.
3: Ma davvero?
4: Sì.
3: Qui dove sta la radio?
4: Qui sta la radio, lì vicino.
2: Vista qualche volta?
4: Sì, certo. Lì di fuori, tanto poi sbaglia, secca. Insieme alla perfida madrigna, una donna spietata che rosicava perché voleva essere la più bella dei prati.
2: Ok, so pure come si chiama sta signora, eh?
4: Ah, sì?
2: Sì.
4: Aspetta, fa vedere un attimo qua. Ah, pensate, il suo specchio Stockholm di Ikea parlava.
2: Bello quello, sì, mi piace.
4: Quello è molto figo. Parlava in svedese e nessuno lo capiva. Ah, pensate, certo. Aveva fiutata la Marparata e Biancaneve fuggì nei boschi di Villa Ada.
3: Certo, dove stanno i cinghiali, no?
4: Dove stanno i cinghiali. E invece di trovare i soliti cinghiali, trovò 7 piccoli uomini, ognuno di diverse zone di Roma.
2: Uh-huh.
4: C'era Aventinolo, Campidogliolo, Celiolo, Esquilinolo, Palatinolo, Quirinalolo, e questo è sempre un po'
2: però tutti gli esordi questi.
4: Stavolti bene.
2: Tutti al centro, non c'è nessuno, periferia, scusa.
3: Montagnolo no.
4: No, quello no. Quello è troppo povero.
2: Montella
4: Moloco. E Viminalolo.
2: Questo c'è proprio più soldi, questa è di qualcuno. Ha preso casa gratis.
4: Pensate che carini. Difesero Biancaneve dal cacciatore che voleva portarli via il cuore. A raccogliere un po' di carciofi e mentucce e faccia la coratella. Pensate che caruccio che era, però le idee, diciamo, del cacciatore non erano
2: era
4: male.
2: Era pure un bell'uomo, ce l'ha infiato.
4: Sì. Pensate che fortunata. Biancaneve quindi passò dal fare la sguattera per una strega cattiva al fare la sguattera per 7 nani. Ma io non so qual è peggio come cosa, insomma. Anche perché 7 nani ogni 2 secondi. Senti, mi serve quella, la maglietta, la camicia, i pantaloni. Cioè, quindi non so cosa era peggio. Un giorno bussò alla porta della loro casa a Ponte Galea. Quindi diciamo che stavano.
2: Ah, questi tutti che hanno venuto a Ponte Galea.
4: Vabbè, perché pensate tutti quanti insieme, se abbiamo una casa grossa.
2: Vabbè,
4: una vecchietta con il naso tipo il mio, Biancaneve aprì la porta e questa signora le offrì un supplì.
2: Come pensate, era la mela,
4: era un supplì al telefono. Biancaneve lo mangiò e cadde subito a terra.
3: No.
4: Perché si salva che il pangrattato. Il pangrattato ha il. Perché è surgelato e morire in forza. Il pan grattato è il glutine, Biancaneve era celiaca.
3: E sapete
4: perché questa storia è triste?
3: Perché
4: i nani Porelli dovettero cercare un'altra sguattera al posto suo.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, guardi, ieri pensavo. Allora, in primavera i pollini, in estate le zanzare, in autunno le cimici, a Natale i parenti. Oh, non esiste una stagione senza rotture dei coglioni.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Scappa da bando, pinto di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo. Antonio. Ragazzi.
2: Ci siamo.
3: Mi sentite? Sì.
2: Forte e chiaro.
3: Oh, bene, bene, bene. Parlavate di nonni.
2: Eh sì, perché oggi è la giornata dei nonni.
3: Oggi è la giornata dei nonni. Io devo dire, li ho conosciuti tutti e quattro.
2: Ah.
3: Quello, diciamo, che ho conosciuto meno, che ero molto piccolo, è quello dove, insomma, io porto il suo nome, Antonio, che era il papà praticamente di mio padre. Però mi ricordo che ero piccolo, una volta eravamo al mare, e mio nonno si spogliò praticamente e vidi questa schiena piena di tagli, cioè tutti questi tagli rimarginati. Quindi chiesi a mio padre, ero piccolo, cioè avevo avuto, non so, 6 anni, 7 anni, che qual era il problema, perché nonno aveva quei tagli, e mi disse che era la guerra, che era stato in guerra. Invece alla fine venne a sapere che non era così, perché sai che poi i genitori parlavano sempre, specialmente i nonni, della guerra.
2: Uh-huh.
3: Qualunque cosa ti raccontavano di storia sulla guerra, però delle volte non erano vere. Invece lui faceva praticamente il netturbino, però una volta i sacchi dell'immondizia li andavano a prendere personalmente sui pianerottoli, quindi
2: a
3: spalla, quindi dentro c'erano anche delle bottiglie, dei vetri, e quindi quei tagli erano dovuti, è una cosa incredibile, al fatto di mettere questi sacchi a spalla e portarli giù fino poi per caricarli dentro i camion. Se uno ci pensa, insomma, era un lavoro terribile,
2: certo.
3: No? Insomma, perché vedere di fatica, insomma, ma più che altro, dice, nonno, è segnato sì, più di così. E invece c'era mia nonna, mi ricordo mia nonna Elide, si chiamava, che era la mamma.
4: Come
3: Elide,
4: okay.
3: Sì, la mamma di mia mamma. Che delle volte quando si arrabbiava con noi nipoti, perché eravamo veramente dei teppisti dentro casa, si arrabbiava e si auguravano la morte. Io mi ricordo che quasi tutti erano, ma perché il Signore non mi si porta via? Oppure, guarda, non vedo l'ora di morire per vedere quello che fate. Che tu dici, ma facevano così, mi dice, ma Dio, rimane in vita, guardaci adesso quello che fa. Perché? E quando si arrabbiava, io mi ricordo, quando si arrabbiava si mordeva le dita.
2: Sì, lo facevo.
3: È vero, no? Si mordeva le dita.
4: Tanta era la rabbia, no?
3: Sì, la sfogavano sulle dita. Addirittura mia nonna, delle volte, se le staccava, le sputava a terra, e dopo un mese gli ricrescevano come i salamandri. C'era una cosa.
5: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, Wari, ieri stavo al supermercato, no?
3: Sì.
2: Quando sono arrivato in fila per pagare, e c'era un po' di fila, e mentre stavo lì in attesa mi sono messo a fare quattro chiacchiere con un simpatico e brillante vecchietto di 83 anni. Cioè, non ci crederai, è stato un susseguirsi di magnifiche perle di saggezza. Oh, sta anziani sono veramente pozzi di scienza. Poi, mentre stavamo andando via, no, gli ho dato una mano a portare le buste. E questo mi guarda e mi fa: senti, giovanò, dopo, quando arriviamo al parcheggio e c'è mia moglie che mi è venuta a pià, fammi una cortesia, non mi rivolge più la parola. Gli faccio: scusi, ma perché? Perché sono 5 anni che faccio finta d'essere sordo.

0: Televisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Allora, intanto presentiamo la prima concorrente dei due, lei si chiama Deborah.
3: Ciao Deborah, buongiorno. Buongiorno. Ci sei? Buongiorno. Eccola qui. Allora, ci conosciamo, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Chiamo da Guidonia e purtroppo sono disoccupata.
3: Ok, in cerca di lavoro. Ok, ok.
4: In cerca di lavoro.
3: Sei specializzata in qualcosa?
4: Sì, in estetica.
3: In estetica, quindi magari se c'è qualcuno che ha bisogno di una mano lì su Guidonia, vi mettiamo in contatto con la nostra Deborah, allora, organizziamo un colloquio di lavoro.
2: Intanto io sto chiamando il secondo concorrente che è appena arrivato, vediamo se risponde.
3: Vediamo se è un lui o una lei.
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. Sono Geppo, chi è? Con chi parliamo?
5: Buongiorno Geppo, Roberto da Catena.
2: Ciao Roberto,
3: ciao,
2: buongiorno
3: Robertone,
2: e benvenuto.
3: Che bello.
2: Grazie. Allora, tu sei il secondo a salire sulla biga insieme alla nostra Deborah. Vi rispiego velocemente il regolamento, ma intanto è semplicissimo. Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. Il difficile del gioco dov'è? Nell'essere veloci a passarvi la palla. Perché inizia Deborah a seguire Roberto, bisogna dare una definizione a testa fino a raggiungere la quota di 10.
3: Questa mattina Deborah e Roberto dovranno elencarci 10 cose che di solito si fanno per rimorchiare.
2: Dai, viaggio è facile.
3: Dai, sbizzarritevi.
2: Inizia Deborah, vai Deborah.
4: Oddio, rimorchiare.
2: Vai.
4: Oggi una parola proprio che a me non
2: appartiene. Dai, una cosa semplice.
3: Che fai?
2: Un mazzo di?
4: Mazzo di fiori.
2: Oh, Roberto. Vai Roberto.
5: Cioccolatini,
2: vai,
4: Deborah.
2: Giro al Colosseo.
3: Perfetto.
2: Brava Roberto.
5: Un giro in carrozza per Roma.
2: Carrozza per Roma, vai Deborah.
4: La cena,
3: Roberto, il tempo è scaduto. Roberto, però.
2: Nessuno ha detto un aperitivo.
3: Un bel marpione, Roberto, c'ha già tutto l'itinerario pronto. Se deve rimorchiare.
2: Sei rimorchione, Roberto.
3: Nessuno ha detto, che ne so, comprare una bella camicia, un bel vestito, indossare un bel profumo, andare a lavare la macchina. Di solito si fa.
2: Come
3: no?
2: Lo c'è a Califano, no?
3: La macchina,
4: ma io non m'apparteneva.
2: Porca miseria, Deborah!
3: Deborah, sei single?
4: No, sono sposata da 20 anni, ho una bellissima ragazza di 15 anni
2: e allora vedi,
3: siccome è fuori dal giro.
2: No, è stata rimorchiata tantissimi anni fa, è un po' dimenticato.
3: Roberto, tu invece, situazione sentimentale?
5: Io ho Alessandra, che è una grande cosa, e poi sai, avendo lo stesso parrucchiere De Geppo, quindi a pettinarmi ci ho pensato.
2: Hai ragione.
3: Vabbè, i pelati vanno forti ultimamente.
2: Poi quelli che hanno barba da paura.
3: Tranquillo. Niente da fare per Deborah e Roberto, dovrete riprovarci alla prossima. Grazie comunque per aver giocato con noi. Siete stati simpaticissimi.
5: Buona giornata.
3: Ciao.
1: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.